0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
3: Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Kiss Kiss.

0: tempo passa, la musica più bella resta. La notte vola.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

quest'estate proverai a fare una videochiamata, sbaglierai tasto, chiuderai tutto. Nessun problema. Da lunedì 31 agosto torna Vita da Boomer. Tasto.

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69 euro.
0: Kiss Kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
7: Kiss Kiss.
0: Suona solo

che sono programmi che ti fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto il pomeriggio torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss. Con Alfio e Ciro. Yeah.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Kiss Kiss. I'm a love you.

Goditi l'alba dell'estate. Dal lunedì 31 agosto, quella di Max Poli e la Leti torna a suonare su Radio Kiss Kiss. I mattinieri, dalle 5 alle 7.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Conveniente. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: notte. Canta sotto la doccia anche per noi. Il Pippo Palo Show ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
0: Kiss Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss, kiss.
7: Pronto? Pronto?
8: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
9: Los Angeles, 1981.
8: Quando arriva qualcuno di nuovo,
10: è un ragazzo nuovo, piaci?
8: Non sai mai.
7: C'è qualcosa che non va in lui.
8: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
7: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
8: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss, kiss.
11: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Una buona giornata e bentrovati. Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo intercettato da aerei di caccia alleati. Non è il primo episodio. Da giugno alcuni caccia francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio della Lettonia. Nel frattempo una persona è morta e circa 15 sono rimaste ferite negli attacchi russi su Kramatorsk nell'Ucraina orientale. Tensioni in Cisgiordania, dove prosegue l'operazione dell'esercito israeliano nel villaggio palestinese di Kusra. Da 3 giorni alcune case erano assediate dai coloni che non permettevano ai residenti di uscire. Un accerchiamento condannato anche dall'ambasciatore americano in Israele, che lo ha definito un ingiustificabile atto di terrorismo. L'IDF ha prima imposto e poi revocato un ordine di evacuazione. La Spagna ha inviato altri rinforzi di polizia a Ceuta per evitare una nuova ondata migratoria e accelerare i rimpatri dei migranti che sono ancora nell'enclave da luglio. Non può esserci libertà di circolazione senza sicurezza dello spazio comune, così il ministro dell'interno Piantedosi durante l'audizione al comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna dopo i fatti di Ceuta. Il responsabile del Viminale ha dichiarato che lo stop al trattato verrà revocato solo quando non ci saranno più rischi. La cronaca: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza della difesa che sollecitava i domiciliari. Ranucci potrebbe invece essere sentito dai PM nelle prossime settimane dopo le analisi sul cellulare dell'imprenditore e faccendiere che intanto ha ammesso di essere il mandante dell'attentato. Lo scopo, avrebbe detto, era favorire un rafforzamento della scorta al giornalista, mentre per i magistrati Lavitola voleva accrescere l'attenzione verso Ranucci e indurlo a scendere in politica. In alternativa all'ordigno che distrusse 2 auto, Lavitola avrebbe pensato anche a far sparare 4-5 colpi di pistola contro l'abitazione del conduttore di Report. Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato nel Foggiano per violenza sessuale, rapine e lesioni personali aggravate ai danni di una 16enne. Stando alle denunce della vittima e alle indagini della polizia, il giovane avrebbe violentato la ragazza a cui aveva dato un passaggio in macchina dopo una serata trascorsa con amici. Stop ai voli fino alle 2 di notte di sabato 15 agosto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Il quarto giorno di sospensione dei voli a Fontanarossa in questa settimana in cui il vulcano è in eruzione. Asso Esercenti prova a fare una prima stima dei danni per il turismo, potrebbe collocare indicativamente tra i 12 e i 24 milioni di euro. Lo sport: straordinaria Sara Curtis agli Europei di nuoto a Parigi, l'azzurra vince l'oro nei 50 d'orso e ritocca ulteriormente il record del mondo che aveva realizzato in semifinale. Oro per l'Italia anche agli Europei di atletica, Birmingham a conquistarlo, Daria Derkac nel salto triplo femminile. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, che schissa a tutti.
1: Da lunedì 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Yes. Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Yes, yes. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West. Kiss, kiss.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss. Disney presenta...
6: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania.
8: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Perché?
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Kiss, kiss.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Sto Kiss Kiss Play Summer con Marta Martinez.
1: Benny Bennino.
0: Che è sto Benny?
1: Siamo ancora in diretta qui dall'acquaparco di Stia 2000 di Corigliano Rossano. Con noi in esterna c'è sempre, baciamo, salutiamo e spupazziamo Benedetta Infusino.
0: E salutiamo anche dallo studio centrale di Napoli la calda voce, le sapienti mani di Andrea Cimmino.
1: La Peppa, stiamo esagerando stamattina. Iniziamo come al solito facendovi cantare, perché ci facciamo un po' i cavoli vostri. Cerchiamo di capire che cosa combinate e cosa vi ha buttati giù dal letto a quest'ora del mattino. Però
0: abbiamo tanta roba perché è l'ultimo programma che conduciamo insieme da Corigliano Anima. Rossano, quindi abbiamo quella verve e quell'adrenalina più che mai. Partiamo con Dimanche Midi Pile.
1: Oh, Dimanche Midi Pile Giselle.
0: Quella là. Radio Kiss Kiss.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: con I Just Might su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ma buongiorno, blu.
1: Che nell'ultima di questa stagione hai iniziato con la balbuzia, eh?
0: No, ho iniziato andando un po' sott'acqua, perché c'è bisogno di un tuffo già a quest'ora del mattino. Anzi, io dico che il bagnetto fatto a quest'ora del mattino, anche prima, è forse quello più bello della giornata.
1: È un po' come quello del tramonto.
0: Sera,
1: del tramonto, ecco, con la Golden Hour. Salutiamo Stefano Piccirillo, che è tra gli amanti proprio di questo termine. E peraltro noi siamo in diretta, lo saremo fino alle 13 dall'Acqua Parco Odissea 2000 di Corigliano Rossano, che tra poco si riempirà di bagnanti. Ma noi di solito abbiamo questa buona abitudine, perché noi siamo animali abitudinari.
0: Tu sei un animalaccio proprio, eh.
1: Ecco, di richiedervi alle 9 del mattino il buongiorno cantato, in cui ci raccontate perché siete già svegli a quest'ora. E anche gli ascoltatori si sono così abituati che ancora prima di lanciarlo già li mandano, tipo:
2: ma quanto è bello stare ad agosto a Milano a lavorare.
1: Ecco.
2: La famiglia è in feria e io a sgobbare.
0: A sgobbare, mazza! Quindi vogliamo capire perché siete già svegli a quest'ora del mattino, ma sulle note di una canzone che scegliete voi. Sono al lavoro, ultimo giorno e domani vado in ferie. Ecco, una cosa del genere, magari scegliete.
1: Ma che canzone era, giusto per capire?
0: Era perché... Sei nell'anima. Stamattina mi sono svegliata.
1: Hai una grande anima, Marta.
0: È un'animaccia. Allora, quindi cantate al 347-490-0042 raccontandoci chiaramente che cosa combinate stamattina, perché siete già svegli.
1: Perfetto. Accusato un piccolo malore alle Toianni, ma si è risolto tutto dovuto proprio al caldo. Francesco Gabbani, che ritroviamo nella mattinata di Radio Kiss Kiss con il suo tormentone di quest'estate 2026, Summer Funk.

0: È perché poi i cantanti che anche d'estate lavorano anche di più, i movimenti, spostamenti da un posto all'altro d'Italia, il caldo, le prove, può capitare insomma un piccolo malore come quello subito da Francesco Gabbani,
1: che ha rassicurato tutti che sta assolutamente bene, presto riprenderà il suo tour. Ma parliamo di cose invece sensazionali.
0: Ecco, partiamo però da un qualche messaggio cantato, perché abbiamo chiesto al 347 490 0042 di raccontarci insomma perché si regge sveglia a quest'ora. Partiamo da qui.
2: Oggi è il compleanno di mia figlia Daria.
1: Auguri!
2: E stiamo andando a fare una gitarella.
3: Grazie per gli auguri di Radio Kiss Kiss.
1: È fatto da solo.
0: Ecco, ecco.
1: Vibrato a pecorella si chiama quello, te lo dico, giusto,
0: sì,
1: per
0: tu istruirti sulla questione. Anche vocal coach Marta Martinez. Che ne sapete voi?
4: Voglio andare al mare.
0: Sì.
4: Invece mi tocca ad andare ad arbitrare.
1: Bene.
4: Ad arbitrare.
1: Bene.
0: L'ha rimarcato.
4: E dopo vado a lavorare.
1: Bene.
4: E forse domenica torno, forse vado al mare.
1: Ciao, tutto a posto. Ci ha fatto tutto il programma. Bene, tutto il programma della
0: settimana. Salutiamo anche tutte le categorie che in questo 14 agosto e magari anche domani lavoreranno. 347-490-0042 con il buongiorno cantato. Tra poco tanti fatti che vi stupiranno e tra poco anche un fatto sportivo
1: molto ma molto importante
0: che ha stupito tutti. Ora subito Ed Sheeran.
5: Kiss Kiss Play Summer.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Kiss, kiss. Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
6: Los Angeles 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo,
7: un ragazzo nuovo piaci?
5: Non sai mai.
6: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
6: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
9: Yes, yes.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
13: La spesa intelligente.
0: Kiss Kiss.

0: Radio Kiss Kiss, buongiorno ancora da Marta e Benny. Allora, oggi vogliamo iniziare anche con i fatti che sicuramente vi stupiranno e ci stupiscono.
1: Ecco, delle cose, perché ognuno di noi conosce delle cose che sembra siano uniche, no? Io conosco questa cosa qui che ti dico, la so solo io.
0: Esattamente, okay? Pensiamo che sia così almeno.
1: Poi magari non lo è, però io partirei da un fatto che ha stupito in prima persona anche lei, una grandissima atleta italiana, Sara Curtis, sul tetto del mondo ieri così.
2: Sara Curtis vince con un altro record del mondo, 26,56. Sara Curtis nella storia, nella leggenda. Sara Curtis porta l'Italia sulla luna.
1: Sulla luna e sul tetto del mondo.
0: Bravissima.
1: Oro. Fallo un applauso, Marta.
0: Che orgoglio, ma lei giustamente ha detto: ma neanche io ci credevo, ma neanche io ci credo ancora.
1: Poi a 19 anni è già il record del mondo nei 50 d'orso, in questo caso gli europei di nuoto. Poi vincere a Parigi ha sempre quel doppio effetto piacevole, mettiamola così. Ma a proposito di fatti invece che conosci solo tu, che stupiscono gli altri?
0: Ah, ce ne sono. Allora ti posso dire, lo sai che il re di cuori è l'unico re di un mazzo di carte francesi senza i baffi? Siamo certi che correrete a controllare anche voi il vostro mazzo di carte, ed è nato per un errore di copiatura dei vecchi disegni.
1: Sto controllando il mazzo, non hai baffi.

0: Io, Benny, vorrei che tu mi raccontassi dei fatti che possano stupirmi, dei fatti che pensi di conoscere soltanto tu.
1: Sì, ce n'è uno abbastanza importante. Il re di cuori del mazzo di carte è l'unico in un mazzo di carte francesi senza baffi.
0: Ma te l'ho raccontata io prima questa. Già te la stai rigiocando.
1: La gioco subito.
0: Un altro,
1: vincente.
0: Un altro.
1: Allora, sai che esiste un colore che si chiama Agent Grau?
0: No, veramente?
1: Agent Grau, sì. E quando tu apri gli occhi in una stanza completamente buia, vedi un colore davanti a te, un colore strano,
0: no.
1: Si chiama Agent Grau, noto come grigio intrinseco, grigio scuro, che il cervello lo produce questo colore quando chiudi gli occhi nel buio totale e poi li riapri.
0: Ma veramente?
1: Visto no?
0: No, dimmi un'altra.
1: Ce n'è una imbarazzante sulle montagne russe, che andare sulle montagne russe può aiutare a eliminare i calcoli renali.
0: Ma veramente?
1: E te ne dico anche un'altra? Che hai quasi il 14% di probabilità in più di morire il giorno del tuo compleanno.
0: Ma questa non la volevo, ma veramente un corno, scusa, ma perché?
1: Facciamo gli auguri a tutti coloro i quali festeggiano oggi.
0: Ma sei veramente una carugnaccia, caro il mio Bennino.
1: Allora, tra poco che faremo, Marta? Dai, tra poco.
0: Tra poco ascolteremo i vostri messaggi, quelli in cui avete raccontato dove siete, che cosa combinate a quest'ora del mattino, sulle note della vostra canzone preferita. Quindi, cantanti, canteremo. Cantantuoli.
1: Vi aspettiamo e tra poco spazio a voi su Kiss Kiss.

0: Adesso pronti per una bella novità, una canzone che parla dell'amore, della fine di una relazione, però con sollievo.
1: Sì, perché Kamrad paragona la fine dell'innamoramento al ritorno alla sobrietà dopo una sbornia d'amore. Dopo il successo di Be Mine, ritorna con Love Sober.

0: Si avvicina Ferragosto ed è quanto mai fondamentale sapere che tempo farà nelle prossime ore. Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti da ilmeteo.it con la voce di Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, quarta ondata di caldo africano che non molla la presa. Ancora canicola protagonista sull'Italia, al mattino sempre ampio soleggiamento da nord a sud, eccetto per isolati addensamenti a ridosso delle aree montuose. Durante le ore pomeridiane assisteremo alla formazione dei tipici temporali di calore su Alpi e Appennino, con possibili sconfinamenti verso le vicine pianure. Temperature massime comprese tra 32 e 36 gradi al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 30 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss!
6: Cuore, fresche, crocchette, cennamo!
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: La voce è quella di Olivia Rodrigo, Radio Kiss Kiss, Marta e Benny con Kiss Kiss Play Summer in diretta all'Acqua Parco di Seo 2000. Marta, non siamo gli unici a lavorare a quest'ora di questo venerdì.
1: Esatto, buongiorno Radio Kiss Kiss, salutate tutti noi farmacisti di farmacie aperte 365 giorni l'anno e tutti i colleghi delle farmacie della piccola, delle piccole isole come Linosa, Stromboli, che accolgono il mondo e noi ci siamo sempre. Buon Ferragosto e buon lavoro a voi ragazzi.
0: Grazie di esistere, come direbbe Ramazzotti. Raffica di buongiorni, buongiorno cantato.
2: Ehi, Radio Kiss Kiss Kiss, buongiorno, cosa fate? Da che venerdì? Io sto andando al centro commerciale.
1: Bene.
2: A lavorare.
1: Ah, ecco.
2: Yeah. Bacioni da Sabri.
0: Ciao, ciao.
3: Buongiorno, stamattina vado a lavorare.
1: Ok.
4: Oggi col caldo che fa, vado alla posta, mi tocca pagare.
1: No.
4: Ciao ragazzi di Radio Kiss Kiss.
1: Un abbraccio a te.
5: Ma che schifo è uscire di casa per andare a lavorare per la poveranza.
1: No.
5: Ieri sera mi sono ubriacato.
1: No.
5: A quest'ora ho già il fondoschiena spaccato.
1: Succede. È alzato il gomito, amico mio.
6: Sono a casa perché faccio le pulizie per festeggiare San Rocco.
1: Oggi?
6: Mio padre non lo deve sapere. Non
1: ma perché?
6: Lo
0: deve sapere.
6: Che festeggio San Rocco.
1: Ma perché?
6: Che schifo a tutti.
0: Ma, scusa. Allora, io la premierei perché ha fatto anche un bel medley come Ugo l'Adoro di questo 14 agosto.
1: Ma auguri anche a Rocco Siffredi, scusate, fatemi
0: ma non è oggi,
1: auguri.
0: Non è oggi, se non erro è il 16, però si sta anticipando con i preparativi Ugo l'Adoro come quella di Angelina Mango
1: e Marco Mengoni insieme per questo meraviglioso canto d'amore.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia. E lo sapevi, caro il mio Benny, che il cornicello napoletano in assoluto è il talismano più amato e diffuso, acquistato in tutta Italia, e simboleggia la vita, la fertilità e porta ovviamente fortuna. E si parla di talismani anche in questo History Kiss.
4: Sì, in maniera però metaforica, per raccontare la chimica immediata, l'attrazione, la complicità tra due persone. Canzone pubblicata nell'agosto del 96, diventata famosa in Italia l'estate dopo il 97 con delle esibizioni storiche durante il Festival Bar. C'è Rosanna, questo è il suo El Talisman.

0: Che sensualità, Rosanna con il talismano.
1: Dillo.
0: 996.
1: Sono Marta Martinez.
0: È l'History Kiss, mia sorella. Io sono Marta Martinez.
1: Vabbè, andiamo in redazione. I fatti all'Italia del mondo con Cecilia Coscioni.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Il ministro dell'interno Piantedosi ha ribadito che la sospensione di Schengen tra Italia e Spagna resta almeno fino a domani. Intanto Madrid blinda le sue due exclave in territorio marocchino in vista di una nuova ondata di arrivi di migranti temuta proprio per domani. Sul lato marocchino del confine di Ceuta, poliziotti in tenuta antisommosse e nuove reti metalliche, mentre su quello spagnolo altre centinaia di agenti e un'altra barriera marittima. Dall'ingresso di massa dello scorso 30 luglio nel territorio autonomo spagnolo restano ancora tra i 5.000 e i 10.000 migranti e Madrid ne accelera i rimpatri. Intanto sono 3.000 i viaggiatori provenienti dal nostro paese controllati. Medio Oriente, prosegue lo stallo sullo stretto di Hormuz, dove nelle scorse ore sono state attaccate due navi. Secondo il capo del Pentagono Hegseth, gli Stati Uniti possono mantenere il blocco dei porti della Repubblica Islamica a tempo indeterminato. Intanto in Cisgiordania, assedio di un gruppo di coloni israeliani ad alcune abitazioni palestinesi nel villaggio di Kusra, azioni definite ripugnanti dall'ambasciatore statunitense nello Stato ebraico, che le bolla come atto di terrorismo. Voltiamo pagina, resta in carcere Walter Lavitola, il GIP ha respinto la richiesta avanzata dal suo difensore al termine dell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia, durante il quale il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre davanti a casa sua a Pomezia. Lavitola ha affermato che aveva pensato di far sparare qualche colpo di pistola contro l'abitazione del conduttore di report per far sì che venisse rafforzata la scorta all'amico giornalista e a sua insaputa. Secondo i giudici invece il faccendiere voleva crescere l'attenzione verso Ranucci e indurlo a scendere in politica. La cronaca, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un 17enne accusato di aver ucciso a coltellate un 18enne di Andria durante una rissa avvenuta ieri a Trani. Il minore ha confessato il delitto. Secondo gli inquirenti ha inferto 3 fendenti mortali sulla schiena della vittima. Un 31enne meccanico è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando, per causa ancora da accertare, i dispositivi avrebbero ceduto, facendo precipitare la vettura e schiacciando la vittima. L'eruzione dell'Etna ha prorogato fino alle 2 di domani lo stop dei voli all'aeroporto di Catania, circa 700 finora quelli cancellati o dirottati altrove e nello scalo circa 300 persone sono in attesa di trasferimento. I danni calcolati per il turismo sono fino a 24 milioni di euro. Lo sport nuoto, agli europei in corsa a Parigi brilla Sara Curtis che ha vinto la medaglia d'oro nei 50 d'orso. L'azzurra ha anche ritoccato ulteriormente il record del mondo che aveva realizzato in semifinale. Ed è arrivato un oro anche dagli europei di atletica di Birmingham, l'ho conquistato Daria Derkac nel salto triplo. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Poter andare dal proprio barista del cuore, quello di sempre, poter dire per me il solito e lui già sa che lungo schiumato lo voglio il caffè, lo vorrei, ti dice vorrei.
1: Ecco, con l'educazione innanzitutto, buongiorno a tutti, con garbo e gentilezza, questa è Radio Kiss Kiss, siamo in diretta da Corigliano Rossano, Acquaparco Odissea 2000, saremo in diretta fino alle 13, Marta e Benny, quest'ora l'ultima volta di canzoni sott'acqua, abbiamo scelto un pezzone esagerato, quindi preparate le vostre ugole.
0: Esattamente, tra poco vi spiegheremo tutto, intanto c'è la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, subito Mark and Cremont, Serena Brancali, The Colors con Par

0: Jungkook e Usher con Standing Next to You su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti ancora da Marta e Benny, o Benny e Marta, come vi piace, come vi pare. Tanto come cambiando pare. L'ordine degli addendi,
1: il risultato non cambia. Prima di Jungkook abbiamo ascoltato Hot and Cold di Katy Perry, che è stata in questi giorni, probabilmente lo è ancora, in Costa Smeralda. Lei ha tenuto un concerto privato e sulle note di Roar si è trovata accanto a Matteo Renzi, perché lei è in Sardegna insieme al compagno Justin Trudeau, che è ex primo ministro canadese, e in quella stessa struttura ci sono anche Matteo Renzi, la moglie Agnese e i loro figli, e quindi lei si è esibita con accanto proprio Matteo Renzi.
0: Nel video che poi ha fatto il giro del web si vede Katy Perry cantare proprio accanto a Matteo Renzi con la figlia, e lo stesso Renzi ha commentato, sai cosa ha detto?
1: Sì, first reaction shock because... Sicuro, roba del genere.
0: Ma no, ha detto: non avrei mai immaginato di vedere mia figlia cantare con lei, con Katie, come si chiama?
1: Katy Perry.
0: Mia figlia con Katy Perry,
1: Ha aggiunto anche una cosa, ha aggiunto questo: meno male che noi maschi abbiamo evitato di unirci al coro.
0: Evidentemente è cosciente del fatto che è suonato come una campana.
1: Però che la figlia di Renzi che duetta con Katy Perry, lui che è molto amico del compagno Trudeau, da questo momento possiamo anche ribattezzarla Katy Renzi. Potrebbe andare bene.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Kiss Kiss, ma tra qualche istante voi sarete i cantanti in diretta su Radio Kiss Kiss, perché arriva il momento, l'ultima volta, di canzoni sott'acqua. Vi faremo ascoltare una canzone che a un certo punto si inabissava sott'acqua, voi dovrete cantare la parte mancante, adesso ve la faremo ascoltare solo per prova, così da farvi familiarizzare con la canzone, che è questa qui. Però attenzione, perché adesso succede questa cosa qui.
1: Ok, tutto chiaro, adesso è arrivato il momento di cantarla. Andate quindi sul WhatsApp di Radio Kiss Kiss, pronti a registrare, perché dovrete cantare nel momento stesso in cui va la canzone e dovrete riuscire a cantare tutte le parole che mancano. E dovrete andare a tempo, quindi alzate il volume per farci sentire se riuscite a trovarvi con il momento in cui la canzone riemerge dall'acqua. Ok? Siete pronti? Premete su registra. Se non avete ancora il numero WhatsApp di Radio Kiss Kiss, ricordate
0: 347 490 0042. Aprite già la chat WhatsApp con Kiss Kiss, il ditino pronto sull'icona del microfono.
1: La canzone da cantare in questo momento è questa qui.

0: Chi scherza a te che quando ti siedi a tavola non rinunci mai a un buon piatto di pasta. Chi scherza a te che ami stare in barca all'ora del tramonto e tuffarti con l'ultimo raggio di sole. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Kiss, kiss.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Beh, sappiamo cosa faremo adesso. Ascolteremo le vostre ugole d'oro perché avete cantato la canzone che improvvisamente si è inabissa. Una canzone. E che canzone?
2: Che canzone. Rewind di o Rewind, che dirsi voglia, di Vasco Rossi. Sentiamo come avete cantato.
3: Vorrei possederti sulla poltrona di casa mia, duro, con duro, il proprio. Rewind. È tutto necessario. Vorrei possederti sulla poltrona di casa
2: stile Palma.
3: Mia, con il Rewind.
1: Dillo, dillo.
3: Vorrei possederti sulla poltrona di casa mia con il Rewind.
1: Complimenti.
3: Rewind.
2: Rewind.
3: È tutto necessario.
2: È tutto necessario.
1: Come on, bravissima.
3: Vorrei possederti
1: con calma.
3: Sulla poltrona tu va
1: con calma di
3: possedere. Casa mia con il Rewind.
1: Bene.
2: Un po' lentino ma bravo.
1: Vorrei lento ma violento.
3: Possederti sulla poltrona di casa mia con il
1: Rewind. Va tempissimo.
2: Senti come lo fa?
3: Rewind.
1: Brava.
4: Vorrei possederti sulla poltrona di casa mia con il Rewind.
2: È finito.
1: Vai,
2: qua è non ha detto il Rewind finale. Non ha detto il Rewind finale. Però aspetta, prima di fare i complimenti sentiamo se le parole sono quelle giuste, perché abbiamo proprio il Vasco.

0: È tutto necessario, siete stati bravissimi, complimenti a tutti.
1: Ugole d'oro, ugole vibranti.
0: Marta, la vuoi cantare interamente tu questa, la parte di Alice Keys?
1: Adesso? Faccio all'inizio?

ti dirà: lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla bufala per scoprire tutte le fake news solo su Radio Kiss Kiss.

0: Material Lover di Siena Spyro nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Marta, perché ridi ancora prima di parlare?
1: No, perché io e Benny facciamo il sasso carta forbice per decidere chi deve entrare per primo, va bene? Così non litighiamo e non ci tiriamo
0: sì,
1: i capelli.
0: Ma ora che l'hai comunicato gli ascoltatori.
1: Allora voglio
0: con
1: comunicare anche un'altra cosa, fatti gli affari tuoi. Oggi puoi confermare il fatto che ho pubblicato una storia in cui stiamo bene, sia io che te che Benny.
0: Benedetta
1: Infusino. Quindi non ho pensato soltanto al fatto che io stessi bene, ho pensato anche a voi. Sei felice?
0: Anche questa cosa, la rubrica si chiama Chi se ne
1: no,
0: in questo momento.
1: Su... Per dire, riesco, possono andare a vedere che è tutto vero ciò che sto comunicando. Ma parliamo di cose pruriginose, dai.
0: Le zanzare che l'eritema solare. Di cosa vuoi parlare?
1: Allora, c'è un sondaggio di settore che ci parla e ci racconta quali sono i lavori con i tassi più alti di infedeltà.
0: Beh, speaker radiofonico incluso, conduttore radiofonico.
1: Beh, sicuramente quando fa la voce da piacione. Fai la voce da piacione?
0: No, non riesco a fare le cose.
1: Falla, quella profonda.
0: Tra le cose che non riesco proprio a fare.
1: Assolutamente no.
0: Però pare che tra questi ci siano tutti i settori legati al personale sanitario. Che non so poi come facciano, perché poi il pronto soccorso sono sempre pieni, sono sempre.
1: Non c'è solo il pronto soccorso, però condividono insomma un lavoro sicuramente impegnativo, tante ore di lavoro spalla a spalla e soprattutto anche di notte.
0: Non solo spalla a spalla a sto punto.
1: Dai,
0: mi metti palle porta, faccio gol.
1: Ma che palle porta?
0: Va bene, quindi diciamo che oltre a questo c'è anche il mondo dell'ospitalità, degli eventi, quindi tutti i party planner anche.
1: Anche lì bisogna stare molto attenti.

0: Sei un pezzo di me, sicuramente.
1: E intanto una bella novità: c'è chi dice che sia meglio lasciare e chi dice che sia meglio essere lasciati. Sicuramente in entrambi i casi è una sofferenza.
0: Eh sì, una scelta complicata. Riflette su questa scelta Rachel Chinuriri in questa nuova.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: No, in realtà si muore. Si muore dal caldo, si muore dal caldo, si muore, si muove dal caldo.
1: E quindi?
0: E quindi non è si muove, ma si muore.
1: Ho fatto come fai tu, brutta carogna. Allora, abbiamo parlato dei settori lavorativi in cui si tende a tradire maggiormente, si è più inclini al tradimento, stando a delle statistiche, e sicuramente al primo posto c'è il settore sanitario, al secondo posto poi ci sono le vendite, il mondo dell'ospitalità, degli eventi, poi c'è l'aviazione, quindi piloti, assistenti di volo, hostess, eccetera, eccetera, le forze armate, contabili. E chi lavora in banca?
0: Il bonifico di chi lavora in banca. Galeotto fu quel bonifico.
1: L'ora di pranzo è l'ora in cui si tradisce maggiormente. Pausa pranzo.
0: La famosa pausa pranzo. Poi peraltro c'è anche chi ha stilato e pubblicato la classifica aggiornata, quindi la classifica 2026, in questi primi mesi dell'anno, delle città dove si tradisce di più in Italia. Marta, vuoi provare a indovinare?
1: Primo posto?
0: Per 2000 euro in gettoni d'oro?
1: Secondo me Milano.
0: Perché
1: Milano.
0: Pensi sempre? Solo perché è la capitale economica.
1: C'è tanto.
0: Tac. No, non è Milano. Allora, raddoppio il montepremi. 4000 euro se la porti a casa.
1: Verona.
0: No, perché stai pensando Giulietta, Romeo, tutte quelle robe lì.
1: È tutte quelle robe lì.
0: No, Verona però è al decimo posto, Milano è al quarto posto.
1: Rimini?
0: No.
1: Napoli?
0: No, Napoli. Napoli non è neanche presente nella top ten.
1: Fedeli i napoletani.
0: Ecco, tra poco vi daremo il podio delle tre città italiane dove si tradirebbe di più, usiamo sempre il condizionale.
1: Roma,
0: dobbiamo.
1: Capitale?
0: No, non c'è neanche Roma, no. A capitale, oh.
1: Ah,
0: abbiamo cose da fare, oh. Non ci incischiamo.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un

0: Nadia e Tiziano Ferro, altro che feeling. Qui si parla di un feeling molto speciale, soprattutto in alcune città italiane in cui si tradirebbe di più rispetto ad altre.
1: Allora, abbiamo detto che sul podio non c'è né Milano, né Roma, né Napoli, né Verona, no.
0: Napoli, sai.
1: Allora, al terzo posto per il 2026, stando a questa classifica, c'è Bergamo.
0: Bergamo, primo posto.
1: Terzo posto c'è Bergamo. Al secondo posto, direi quasi a sorpresa, Sassari. Sassari in Sardegna è al secondo posto tra le città dove si tradisce di più, dove si sta tradendo di più in questo 2026. Al primo posto c'è Vicenza che si conferma per il secondo anno consecutivo al primo posto di questa classifica.
0: Ma perché questi si vanno a autodenunciare?
1: No, cioè, vabbè, faranno delle domande in anonimato. Esatto, hai mai tradito negli ultimi mesi il tuo partner, la tua partner? Evidentemente, insomma, in quel territorio lì ci sono delle situazioni, magari tra tempo libero, stress, lavoro, favorevoli, diciamo.
0: Allora ci vediamo a mezzogiorno, ok?
1: Dove? In piazza Vicenza? Insomma, l'esplorazione esatto. Extraconiugale non è un new kiss, ma un history kiss, direi a questo punto. Come quello che sta arrivando, è una canzone che peraltro è stata anche colonna sonora principale del film Mad Max, Oltre la sfera del tuono, nel quale la stessa Tina Turner ha recitato nel ruolo da protagonista accanto a Mel Gibson.
0: La canzone ruota intorno al ritornello: non abbiamo bisogno di un altro eroe per esprimere la stanchezza di chi ha riposto tante volte la fiducia in qualcuno o qualcosa per poi rimanere fondamentalmente deluso. E allora Tina Turner con We Don't Need Another Hero, 1985.

0: con We Don't Need Another Hero dal 1985.
1: Benny, mi servono 50 centesimi. 50, ce li hai?
0: No, ne ho 15.
1: Allora, vali a cambiare. Vabbè, 15 euro?
0: No, 15 centesimi.
1: Allora mi servono 50 centesimi, perché tra poco ci sarà il momento jukebox, momento in cui potrete inserire la monetina nella fessurina del nostro jukebox per poi scegliere la vostra canzone preferita.
0: Sì, la terza ora è sempre anche questo, è anche una canzone che potete scegliere che verrà poi trasmessa in diretta su Radio Kiss Kiss. Ma dato che in questo venerdì ci sono tanti che ritornano dalle vacanze, tanti che stanno per partire, ma c'è anche chi non parte e sta a lavorare, però il segno zodiacale abbinato a una meta è sempre un modo per fuggire virtualmente.
1: E ne parleremo tra pochissimo, intanto c'è la musica più bella, la nostra tripletta, subito ci godiamo Anna con White Girl Wasted.

La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Harry Styles a chiudere la tripletta su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Marta e Ben in diretta dall'acquaparco di Sia 2000 di Corigliano Rossano. Saremo in diretta fino alle 13. In questo momento vorremmo parlare delle mete ideali di vacanze per ogni segno zodiacale, perché ogni segno ha delle caratteristiche proprio, e quindi in base alle caratteristiche del segno gli esperti consigliano una meta che è quella ideale.
1: Partiamo chiaramente con il segno dell'Ariete. Venturoso e intraprendente, in alto sotto il segno dell'Ariete, preferiscono destinazioni affascinanti e selvagge, come ad esempio l'Australia.
0: Chi invece è nato sotto il segno del Toro predilige uno stile raffinato e anche molto rilassato, quindi niente di meglio del sud della Francia.
1: Oh, la Francia, les escargots, cari gemelli, non sopportate il dolce far nulla, neppure in vacanza. Per voi ci vuole una meta vibrante e ricca di stimoli. Correte a prenotare un biglietto per New York City.
0: New York, New York. E poi arriviamo al Cancro. Ecco, l'animo, vedi, di chi come me è nato sotto il segno del Cancro, un animo romantico, un animo sensibile, che ci porta dritti dritti dove?
1: In costiera amalfitana.
0: Una destinazione da sogno proprio in stile dolce vita abbinato al segno del Cancro.
1: Beh, confermi?
0: Assolutamente sì, ecco. Ma
1: volete sapere quali altre destinazioni sono consigliate per gli altri segni zodiacali?
0: E non vi resta che restare lì dove siete, su Radio Kiss Kiss, dove suona adesso anche Dito nella Piaga.
2: Kiss Kiss Play Summer.

0: nella piaga Businessman su Radio Kiss Kiss. E allora parliamo ancora di mete che dovrebbero essere quelle preferite in base ai vari segni zodiacali. Siamo arrivati al segno del leone.
1: Solarità, allegria, energia, i tratti distintivi del leone, per cui Barcellona rappresenta la meta estiva perfetta.
0: Poi, posati ed eleganti, nati sotto il segno della Vergine, apprezzeranno senza dubbio il rigore e lo charme dell'Oriente. Il Giappone vi aspetta a braccia aperte,
1: aspetta,
0: vero?
1: Che Benedetta Infusino è della Vergine, confermi?
2: Confermo.
1: Conferma.
0: Io parto con la Vergine, comunque.
1: È bello,
0: mi
1: Benedetta,
0: piace.
1: Confermo.
0: Passiamo
1: alla bilancia, che si contraddistingue per un po' un essere sofisticato, quindi nessuna destinazione al mondo vi si addice più di Parigi.
0: Dicono che sia il peggiore dei segni dello zodiaco, non so perché.
1: Quale?
0: Parlando dello scorpione, che qui invece è descritto come un segno intenso, passionale, profondamente emotivo, e lo scorpione andrebbe in Marocco.
1: In Marocco, invece, cari Sagittario, ecco, amate viaggiare all'insegna dell'avventura, quindi una terra selvaggia come l'Islanda vi regalerà sicuramente una sensazione di libertà in linea col vostro segno.
0: Capricorno invece dovrebbe andare in Irlanda per i grandi fiumi di birra, ecco, bene,
1: ecco,
0: birra.
1: Non solo. Acquario, animo curioso e moderno, la meta estiva ideale la Svezia, ecco, per la scienza, tecnologia e design. E chiudiamo con i pesci.
0: Io è nata sotto il segno dei pesci, ecco. Condurrà senza dubbio verso le isole greche ad ammirare tramonti e per tuffarsi in splendide acque blu, perché siamo particolarmente dolci e romantici.
1: Quindi confermi anche tu, Marta?
0: Io sarei andata più in Giappone con Benedetta, con devo Benedetta. Dirti la verità.
1: Ma Benedetta ha prenotato solo per se stessa, per cui
0: ti prego.
1: Noi ti spediamo in Grecia a fare un bel tuffetto. E tu come si tuffa Marta Martinez, se non ve lo dico neanche. Go Marta.
0: Comunque peggio dello scorpione c'è il cancro, te lo dico. Robbie Williams con
1: sempre
0: è vero?
1: Sei sempre

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss Kiss. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
4: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: tutti da Marta e Benny, staremo insieme oggi fino alle 13, ultimo giorno insieme, e poi anche noi andremo in una eterna vacanza, però è stato un piacere trasmettere con lei, signor Benny.
1: Va bene,
0: ma
1: va
0: non
1: bene.
0: dormire con lei è stato meno piacevole, ma devo dire.
1: Stanotte ti sei svegliata, stamattina stai dicendo ho dormito poco, ho dormito male, ho dormito
0: perché tu hai fatto confusione sul lato del letto e mi hai dormito addosso, mi hai più volte strattonata, poi ti sei lamentata perché io prendevo tutto il letto, cosa non vera, perché tu chissà che non lo so, bisognerebbe dormire separati.
1: Cioè, gli slanci d'affetto di un segno romantico come quello del cancro non sono apprezzati, cioè vengo vicino come,
0: notte,
1: con romanticismo notturno,
0: la notte
1: niente.
0: Si dorme, bisogna dormire bene perché altrimenti ci si sveglia male, ecco.
1: Ecco, sono tante le coppie che hanno problemi seri, lunghi e duraturi di riposo notturno per orari sfalsati, perché magari c'è lui o lei che tornano mentre l'altro è già nella fase REM, per chi russa, perché poi
0: anche
1: avere
0: un problema.
1: Una persona russa è un problemone,
0: certo,
1: che può compromettere la qualità del sonno, poi aumentare, ecco, i litigi e lo stress.
0: Ecco perché sono sempre di più le persone che scelgono di dormire in camere separate, proprio per non avere problemi e non litigare inutilmente, perché fondamentalmente la notte è fatta per riposare, bisogna riposare bene.
1: Ecco, in che posizione poi ti piace dormire prevalentemente, Marta?
0: A me piacerebbe dormire a quattro libastoni, soltanto che tu non vuoi.
1: Io ti faccio vabbè, ogni giorno quattro di bastoni, per chi si fosse sintonizzato adesso, è una frase che Marta ha ripetuto, è riuscita a incastrare ogni santissimo giorno, ogni mattina qui su Radio Kiss Kiss. Ecco, anche i geni dicono hey soul sister. You're

0: Radio Kiss Kiss, a inizio ora Marta vi ha chiesto di preparare la monetina e ora tocca investire bene questa monetina.
1: Esattamente, perché è una monetina che vi darà l'opportunità di scegliere la vostra canzone preferita, quella al nostro jukebox. Cosa dovete fare? Dovete chiaramente dirci, mandarci una nota audio al 347-490-0042 in cui ci dite il vostro nome, la canzone che vorreste ascoltare, che richiedete al nostro jukebox. Chiaramente specificate che prendete la monetina e la infilate nella fessurina del nostro jukebox. Per richiedere quale canzone e soprattutto, se vi va, dateci anche una motivazione.
0: Sì, perché vorreste ascoltare proprio quel pezzo, magari anche a chi vorreste dedicarlo. Quindi Marta, dato che abbiamo già installato il nostro jukebox molto vintage, perché il jukebox deve essere vintage proprio davanti alla nostra postazione, hai la monetina tra le mani,
1: certo.
0: Tu cosa vorresti ascoltare?
1: Allora prendo la mia monetina e la utilizzo per ascoltare questa canzone al jukebox. Mi chiamo Jessica e vorrei ascoltare...
0: Come ti chiami?
1: Con l'H. Despacito di Luis Fonsi e Daddy Yankee, perché è una canzone che mi mette carica ed energia.
0: Ecco, fate anche voi la stessa cosa al 347-490-0042, il vostro nome, la città dalla quale ci state ascoltando, la canzone che vorresti ascoltare e a chi dedicarla, o magari il motivo che vi spinge a richiederla proprio stamattina.
1: Il numero è sempre lo stesso, il 347-490-0042. Adesso Calmino.
0: Devi stare molto calmo.
1: Calmo.
2: Devi stare molto calmo.

0: Be Quiet. Quando ti dicono Be Quiet non si può sopportare. Questa invece è una novità, è una canzone che celebra l'orgoglio messicano statunitense delle due cantanti Selena Gomez e Becky G,
1: che danno una sorta di ultimatum sentimentale ad un partner indeciso. Con Benny Blanco si intitola Te Olvido La La.

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
1: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Yes, yes.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Yes, yes.
6: Pronto? Pronto?
7: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
8: Los Angeles, 1981.
7: Quando arriva qualcuno di nuovo.
9: Un ragazzo nuovo piaci?
7: Non sai mai.
8: C'è qualcosa che non va in lui.
7: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
8: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
7: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Yes, yes.
10: Perché?
11: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
10: Perché?
12: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Kiss Kiss.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: meraviglia, una voce stupenda. Ma adesso a scegliere la musica più bella sarete voi, perché noi come ogni giorno abbiamo allestito un meraviglioso jukebox. Voi dovevate semplicemente armarvi di monetina, quella da...
1: armarvi, esagerate,
0: è troppo
1: esagerare.
0: Vabbè, munirvi di esatto, munirvi di una
1: armarvi.
0: Monetina che ma fatti i fatti tuoi, se voglio dire armarmi, ma te che
1: ma
0: ti frega,
1: puoi dire pure Armando di monetina.
0: Comunque, per inserirla chiaramente nel nostro jukebox e poter scegliere la vostra canzone preferita.
1: Non hai detto fessorina, vabbè.
0: Nella fessorina.
1: Allora, ascoltiamo le richieste degli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
2: Ciao ragazzi, Giovanni da Sorrento.
0: Grazie per ragazzi.
2: La mia monetina è per Bryan Adams, A Do It For You, che ricorda errori passati. Ciao.
1: Chi non li ha fatti?
3: Ciao Kiss, sono Rosalita da Napoli. Metto la mia monetina nel jukebox perché vorrei sentire Canzone d'amore, che dedico ai miei genitori perché li voglio molto bene.
1: Madonna, la voglio come figlia.
4: Allora, la mia monetina, buongiorno, va per la canzone di Dire Straits, Bryan Adams.
1: Sì.
5: Ciao Rosario a Reggio Emilia.
1: Ciao.
5: Prendo la monetina,
0: sì.
5: La metto nella tessura.
0: Bravo.
5: Per ascoltare. Bravo. Gig robot d'acciaio.
0: Bellissimo. Fessurina però.
6: Sono Maria Chiara dall'Aquila, ho la monetina,
0: sì?
6: E vorrei utilizzarla per ascoltare la mia canzone del cuore, Perdutamente, di Achille Lauro.
0: Bella.
6: Un motivo c'è, l'ho messa al mio matrimonio che si è svolto il 30 maggio di quest'anno. Un abbraccio a tutti e buone vacanze.
1: Perché lei ha perso lo sposo durante la cerimonia e quindi perdutamente dice: dov'è lo sposo? Si è nascosto perdutamente, dove sei sposo?
0: È arrivato il momento però, perché sapete che il nostro jukebox decide da sé, ha deciso di accontentare
1: questa richiesta qui.
7: Buongiorno Kiss Kiss, Elena e Marta da Brescia. Volevamo chiedere Thinking Out Loud di Ed Sheeran. Grazie, ciao ciao. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Adesso è il momento del nostro history. Susan Vega descrive una mattinata passata in una tavola calda di New York mentre osserva piccoli dettagli quotidiani, cioè il cameriere che versa il caffè, una coppia che si saluta, la pioggia all'esterno nel 1987, poi realizza questa canzone interamente a cappella, senza musica.
1: Poi, 3 anni dopo, i DNA realizzarono uno dei remix più famosi senza autorizzazione, ma quando lei e la casa discografica ascoltarono il remix, piuttosto che fare causa, decisero di pubblicarla. Questa è la nostra canzone di History Kiss, Tom's Dinner, Susan Vega.

0: Featuring Susan Vega con Tom's Dinner 1990, il nostro History Kiss.
1: Andiamo in redazione, gli ultimi aggiornamenti con la voce di Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. A Genova le commemorazioni per l'ottava ricorrenza del crollo del Ponte Morandi e nel ricordo delle 43 vittime che il 14 agosto 2018 persero tragicamente la vita. La memoria non deve essere una candela che il tempo consuma, ma un abbraccio che continua ad ardere, ha detto il presidente della regione Liguria Marco Bucci. Caccia italiani si sono alzati in volo e hanno abbattuto un drone forse ucraino nello spazio aereo lettone. La ministra degli esteri della Lettonia ha ringraziato l'Italia. Siamo grati ai nostri alleati per il loro contributo alla missione della difesa aerea della NATO nei paesi baltici e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato, ha scritto su X. La Farnesina segue la situazione a Kusra, villaggio palestinese in Cisgiordania, dove 5 cittadini italiani erano rimasti bloccati insieme a 2 famiglie residenti a causa dell'assedio dei coloni israeliani. A quanto si apprende, i nostri connazionali sono stati messi in sicurezza dall'esercito di Tel Aviv, poiché una delle case coinvolte appartiene a un cittadino statunitense. Sono intervenuti anche gli Stati Uniti. L'ambasciatore in Israele ha definito l'assedio un orribile atto di terrorismo. Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola, Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Su internet continua intanto a battere il tam-tam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid sarà rivista solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. L'economia italiana sta andando bene, i dati per i primi 2 trimestri del 2026 sono incoraggianti e superiori alle previsioni, in linea con quelli dell'Eurozona. Così la Premier a Milano Finanza, un risultato rivendica Meloni dovuto alla stabilità del governo che ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che definisce la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Gojo, un'altura di circa 460 metri di altitudine alle porte di Como, nel Parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco per contenere il rogo, evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati. Siamo allo sport, quarta giornata di gara in vasca, gli europei di nuoto a Parigi, 17 gli azzurri che sono stati impegnati nelle batterie di questa mattina, a cominciare da Sara Curtis in semifinale nei 50 stile col terzo tempo, Simone Cerasuolo, record italiano, e Nicolò Martinenghi qualificati nei 50 rana col primo e il secondo tempo. Dalle 18.30 semifinale e finali, occhi puntati su D'Ambrosio nei 200 metri stile libero, Ceccon nei 50 metri dorso e Quadarella nei 1500 metri stile libero. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
1: Buongiorno a tutti, ultima puntata di Kiss Kiss Play Summer dell'Acqua Parco Odissea 2000 per quanto riguarda questa coppia, Marta e Benny.
0: Oh, Benny e Marta, come vi pare? Ma salutiamo ancora una volta appunto l'Acqua Parco Odissea 2000 che ci ha ospitato per questi 15 giorni e che ospiterà da domani Max e la Leti. Noi vi ricordiamo tra le altre cose che ci sarà a breve anche l'ultimo appuntamento con la voce misteriosa.
1: Ecco, quindi tra poco ancora voi assoluti protagonisti, subito la musica più bella, Oh My Soul, la voce di Bruno Mars.

0: Days Rudimental in France su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. È arrivato il momento delle voci misteriose, quindi vi faremo ascoltare una voce che dovete provare, insomma, dovete provare a capire a chi appartenga. È una voce chiaramente manomessa in qualche
1: manipolata.
0: Tipo ciao, sono Malta e
1: un'altra
0: questo
1: volta. No, va bene, un'altra volta l'ho fatti bravo, ti prego.
0: Però sono brava, potete dire che sono brava a far Patti
1: Pensa che...
0: Ma chiamiamo Patti Bravo, secondo me lei si riconosce.
1: È arrivato un messaggio: ciao, sono Patti Bravo, vorrei prendere e assumere Marta come mia imitatrice ufficiale.
0: Ecco. Tu mi fai girare.
1: Marta, guarda, allora, girati un attimo verso gli scivoli. Allora, la voce da indovinare al 347-490-0042 è questa qua.
2: Io penso che nella vita la cosa fondamentale da ricercare sia la felicità, ma non fatelo affannosamente, non ponetevi mai degli obiettivi. La cosa fondamentale è, per essere felici, è accettarsi così come siete.
1: Quindi la cosa fondamentale è accettarsi così come siete.
0: Questo pesante, è pesante questo, però. Chi è?
1: È un messaggio profondo.
0: No, è molto profondo.
1: Che arriva da parte di chi? Dai, provateci.
0: Non lo so, non me lo vuoi dire?
1: Visto che allora, siamo in estate, vai, 14 agosto, buttatevi con tanto di ciambella e braccioli al 347-490-0042.
0: A chi potrebbe appartenere questa voce misteriosa? Chiaramente pensate più al concetto che ha espresso che alla voce in sé, che chiaramente è manomessa. Chi potrebbe celarsi dietro questa voce misteriosa?
1: Lo scopriremo tra qualche istante solo su Radio Kiss Kiss, dove suona Dolce Nera con Epopea.

0: epopea, ma qui arrivano le prime risposte riguardo la voce misteriosa. Non è facile, io non ne sono a conoscenza, non so chi sia, però non è facile secondo me.
1: Tante cose è meglio non saperle, Marta, in questa vita. Meno sai, meglio stai.
0: È vero, è
1: un antico adagio. Allora, sentiamo un po' di vocali.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Per me la voce misteriosa è Franco Battiato.
1: Franco Battiato, maestro Battiato.
3: Buongiorno, buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Salve. Buongiorno.
3: Io dico Paolo Bonolis.
1: Paolo Bonolis.
3: Ancora, no? Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss a te. Allora possiamo dire che non è Paolo Bonolis.
0: È Franco Battiato?
1: Non è neanche Battiato.
0: No.
1: Però riascoltiamo ancora una volta la voce manomessa e modificata di questo importantissimo personaggio italiano.
4: Io penso che nella vita la cosa fondamentale da ricercare sia la felicità. Ma non fatelo affannosamente, non ponetevi mai degli obiettivi. La cosa fondamentale è, per essere felici, è accettarsi così come siete.
1: Chi è? Chi è? A chi appartiene questa voce? 347-490-0042 con messaggi vocali, con note vocali, vi aspettiamo.
0: Intanto parliamo di serie TV. The Shards arriva su Disney Plus, la nuova serie FX firmata Ryan Murphy, tratta dal celebre romanzo Le schegge di Bretton Easton Ellis.
1: Los Angeles 1981. Nel gruppo di adolescenti preso di mira da un serial killer ci sono Homer Gear, figlio di Richard Gear, e Kaya Gerberg, figlia di Cindy Crawford.
0: Un thriller psicologico tra suspense ed eccessi che ti accompagnerà nel lato più oscuro dell'adolescenza americana.
1: The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.
5: Le mattine d'estate hanno tutto un altro ritmo. Da lunedì 31 agosto ritrovano anche quello dei mattinieri con Max Poli e la Lady.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Man, Peggy Go con Naira Star nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, le voci più belle, quelle degli ascoltatori che hanno provato a individuare la voce misteriosa.
1: E non era facile per niente, qualcuno ci sarà riuscito? Sentiamo un po'.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Per me la voce misteriosa è di Nino Banfi. Sono Veronica di Pavia.
1: Nino Banfi.
3: Il personaggio è Roberto Benigni.
4: Camilleri.
0: Molti hanno scritto Camilleri.
5: Ciao, Sergio da Pescara. Potrebbe essere Paolo Crepetti.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Per me la voce misteriosa è Vanessa Incontrato.
1: Vanessa?
0: No.
7: Ciao, Radio Kiss Kiss. Per me questo personaggio è Luca Laurenti.
0: Luca Laurenti, no, non è neanche Luca Laurenti. Marta, ma lo vuoi smettere?
1: Ridi.
0: Sfoga.
1: Andiamo allora, avanti.
0: Regia, tra questi c'è qualcuno che ha indovinato?
1: No.
0: E questo suono indica inevitabilmente no. Adesso aspettiamo che c'è. Che fermati, stai buona. Sentiamo un altro messaggio, uno a caso.
8: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Salve.
8: La voce del personaggio misterioso di oggi è quella del grande e inimitabile Paolo Villaggio.
0: Ecco. Un abbraccione a te e complimenti. Qualcuno anche ha segnalato Paolo Villaggio, pochi, devo dire la verità, quindi doppiamente bravi. Sentiamo però la controprova con la stessa frase, senza manipolazione.
9: Io penso che nella vita la cosa fondamentale da ricercare sia la felicità, ma non fatelo affannosamente, non ponetevi mai degli obiettivi. La cosa fondamentale è, per essere felici, è accettarsi così come siete.
0: La profondità.
1: Ma che emozione, sentire quella voce è emozionante,
0: di un grande,
1: molto.
0: Di un grande.
10: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, portami a casa, Kiss Kiss.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: oggi è Manu Chao con Navigando per il Mondo su Radio Kiss Kiss. Ho bisogno di raccontarvi questa storia e capire veramente che cosa ne pensiate, anche se io spero sempre che voi siate sinceri, onesti nel dirmi. Allora, vi dico.
1: Giurin giurello.
0: Ecco.
1: Con l'amore bello con la mano sul cuore.
0: Ecco, non fare lì. Allora, poteva essere l'occasione della loro vita, ma hanno generosamente scelto di non coglierla, cercando il legittimo proprietario. E la storia piena di coincidenze di due scopritrici di fortuna del quartiere Mazzini di Bologna. Due donne sono inciampate in un mobile antico abbandonato per strada, pronto per finire nella discarica. Curiose, hanno deciso di rovistare nel mobile, trovando all'interno...
1: Cosa?
0: 86.000 euro, ripeto... 86.000 euro in contanti.
1: Quindi era un grande mobile.
0: Esatto,
1: un
0: mobilone.
1: Grande, un mobilone.
0: Non hanno pensato nemmeno per un attimo di approfittarsene, ma si sono diretti allo sportello dell'ufficio degli oggetti smarriti del comune e hanno depositato la somma intera.
1: Non hanno preso nulla.
0: Intera. Dopo mesi è stato rintracciato il proprietario del mobile e le donne hanno comunque ricevuto un premio per il ritrovamento.
1: A quanto ammonta sto premio?
0: Vabbè, 33.000 euro hanno percepito per insomma aver... essere state comunque oneste.
1: Un'onestà che vale 33.000
0: euro.
1: Quanti
0: avrebbero insomma portato l'intera somma al comune? Tu
1: l'avresti fatto? Beh, io sì, assolutamente.
0: Ma dai,
1: sì.
0: Benny, ma dai, ma chi ti crede?
1: Cioè, vuoi dirmi che tu mentre cammini per strada in un mobile trovi questa somma e la tieni per te?
0: Può darsi, io credo di sì, vabbè. Intanto che voi riflettete, gente, noi vi facciamo ascoltare una bellissima novità.
1: La collaborazione tra Martin Garrix e U2 dopo anni di lavoro, ecco il risultato, Fireflies.

0: E adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La canicola africana non molla la presa. Italia ancora ostaggio di un caldo piuttosto opprimente. Nel pomeriggio nasceranno i classici temporali di calore sui rilievi alpini occidentali, zone interne dell'estremo sud e Sardegna. Tanto sole altrove. Dalla sera il cielo tornerà di nuovo sereno praticamente sull'intero paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Temperature massime comprese tra 32 e 36 gradi al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 30 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia:
6: l'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Yes, yes. Chase every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali, in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Dracula, la versione in remix, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Marta ha raccontato poco fa una storia di due donne che a Bologna trovano abbandonato per strada un mobile e all'interno del quale trovano una bella somma, 86.000 euro, e loro non prendono per sé questi soldi ma li vanno a dare al comune di
1: che
0: Bologna.
1: Poi ha ritrovato però il legittimo proprietario, in realtà un erede, perché il legittimo proprietario non era più in vita.
0: È sempre così, era la prima cosa che fa il mobile: che brutto sto mobile, buttiamolo. Ecco, ecco, ben gli stava, ben gli stava. In ogni caso queste due donne hanno ricevuto come ricompensa 33.000 euro. Ma anche voi avreste fatto la stessa cosa?
1: Avreste restituito i soldi, la somma intera al comune?
2: Buongiorno, sono Antonio di Anzano di Puglia.
1: Salve.
2: Se ritrovavo io gli 87.000 euro, mi caricavo anche il mobile.
1: ma perché l'avrei restaurato personalmente? Ma personalmente, poi
0: ecco,
1: anche
0: aumentato la somma. 86, erano 86, non 87. Ero
1: vabbè, dai, bisogna
0: no, però c'è Anita che la pensa un po' come me. Ho detto avrei restituito, ma non perché poi un è fesso e l'altro è intelligente. Anita scrive: li avrei restituiti pensando fossero soldi loschi, sporchi.
1: Certo, perché si può pensare anche una cosa del genere. Ti è mai capitato di trovare dei soldi, banconote per terra, per strada, magari in estate? Che
0: nulla,
1: più facile.
0: Nulla, niente di
1: ma
0: niente.
1: Veramente?
0: Mai nulla.
1: Allora, Benedetta ci raccontava che la mamma ha appena trovato 20 euro per terra. Io ho trovato una volta 50
0: euro. Il mio pin?
1: 50 euro.

0: niente dopo di noi, ma non è vero, perché da domani Kiss Kiss Play Summer in diretta dall'Acquaparco di Stia 2000 sarà condotto da Max Poli e la Leti, quindi insomma vi terranno compagnia per i prossimi 15 giorni.
1: Quindi questo è il nostro ultimo intervento insieme?
0: Bene sì, è stato un onore e un piacere, caro il mio Benny.
1: Ma io da dirti una cosa, cara Marta, un po' Martinez, un po' Sanchez, un po' Gonzales, sicuramente Matta, che è stato strano. Ma piacevole condividere per la prima volta anche uno spazio radiofonico con te, perché noi condividiamo tutto, forse troppo, e questa esperienza mancava. Sapevo già quello che mi aspettava. Fuori onda, in quei canti a squarciagola, batti le mani 3 secondi prima di andare in diretta, qualche blackout, così come sapevo di trovare una professionista attenta, divertente e divertita. Da quello che prima di un lavoro per te è passione, e la radio è verità, quindi arrivi e piaci proprio per questo. Al momento siamo come un new kiss che può scomparire dopo qualche mese o resistere e diventare un history kiss. Di sicuro noi continueremo ad ascoltarci, e ti ricordo che piaci, mi piaci e ci piaci non solo dal lunedì al venerdì tra le 12 e le 14, ma H24 anche nei fine settimana. Kiss kiss a te da Benny.
0: Non posso rispondere perché c'ho il lacrimone. Grazie mille.
1: Ma è meritato. Perché dietro questa risata e questa apparente leggerezza c'è, come lo canta Lorenzo Lupo, niente, no, tanta roba.

0: ancora a tutti quanti per essere stati con noi. Per noi è stato un piccolo sogno che si realizza. Grazie Benny anche per la dedica, è stato un onore e un piacere, come dicevamo, trasmettere insieme. Mi sono veramente tanto tanto divertita. Grazie all'acquaparco di Stia 2000 che ci ha consentito di realizzare questo piccolo sogno.
1: Sì, perché davvero siamo a casa e speriamo di essere riusciti a divertirvi e alleggerirvi in questi giorni di caldo. Grazie anche a Benedetta Infusino dalla regia esterna di Corigliano lo Stallo. Grazie ad Andrea Cimmino alla regia centrale di Napoli, che fa partire l'History Kiss dei Verve.

Pazza. Se sei in made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: festa del mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

Kiss Kiss. La musica più bella.

0: consuete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.
5: La spesa intelligente.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: build up.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Da lunedì 31 agosto, Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
6: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
1: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo,
3: al ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss Kiss. Chased every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Yes, yes.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.

volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro, e torna anche il Reverse. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto!
5: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
11: Kiss, kiss.
12: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali, in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
13: Kiss, kiss. Chased
14: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€ e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: E già! Benvenuti! Ed eccoci anche qua, buon pomeriggio cari amiche, cari amici ascoltatori.

Passerai i volumi alla bisogna, tigli più alti che bassi, che non si sa mai, eh. Oggi ho talmente tante cose da raccontarvi che vorrei che fossero già le 8, ma iniziamo però subito con la musica più bella, l'ultimo successo di Madonna, Danceteria.

dal signore di Dua Lipa su Radio Kiss Kiss. Allora, tutti i miei affezionati sanno già che io inizio i discorsi partendo da un pretesto, e oggi mi sono reso conto che c'è un anniversario particolare, perché il 14 agosto del 1880, andiamo indietro di parecchio, veniva completata ufficialmente la costruzione della cattedrale di Colonia dopo 632 anni. Pensate che la prima pietra fu posata nel 1248 e fu appunto completata 632 anni. Pensate che la prima pietra fu posata nel 1248 e fu appunto completata dopo 632 anni, che sarà più o meno a

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Cioffi, pezzo carichissimo su Radio Kiss Kiss. Stavamo parlando di opere che hanno dovuto conoscere tantissimi anni prima della loro realizzazione. Beh, penso che uno degli esempi che conosciamo bene o male tutti è quello della Sagrada Famiglia di Barcellona, perché ha delle particolarità. Insomma, innanzitutto Gaudì, il suo progettista, decise di non prendere nessun finanziamento né da Stato né da Governo né dal Vaticano, ma questa doveva essere una opera a carattere espiatorio, cioè proprio le offerte dei peccatori in modo che la cattedrale potesse andare avanti. Doveva essere finita nel 2026, i problemi del Covid hanno un pochino dilungato i tempi, quindi non è ancora completamente finita, ma ormai insomma aperta da anni per i turisti e tutto. Ma c'è una particolarità che forse non sapete: pensate che il cantiere per ben 137 anni è stato abusivo, cioè era abusivo a tutti gli effetti legalmente parlando, e tutta la posizione è stata messa a posto solo nel 2019 con il pagamento di una quota, in cui adesso il cantiere anche è a posto e quindi può andare avanti tranquillamente. Quindi vedete, alla fin fine tutto il mondo è paese, no? Anche della nostra vicina Spagna, beh, dopo tutto siamo cugini, no?

0: scarica la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss, kiss.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Kiss Kiss!

Fred De Palma, Anita e Mischilla su Radio Kiss Kiss. Stiamo parlando di opere infinitamente lunghe nella loro realizzazione e sfruttando anche un messaggio che è arrivato da un ascoltatore, Dino, che diceva: ma scusa, perché non ci parli della Salerno-Reggio Calabria, che in effetti è stata per anni un po' la barzelletta d'Italia, anche se va dato atto il fatto che comunque io l'ho fatta anche abbastanza recentemente e questa barzelletta quindi è giusto anche non esista più, perché va anche detto che è stata poi costruita in due momenti differenti e nel 2016 si è considerata conclusa l'opera, insomma tutti i lavori. Ogni tanto ci sono delle opere di manutenzione ovviamente, ma io penso che nessuno mai ho sentito parlare invece di una che deve essere una vera barzelletta a livello di strade, che è la E45 Cesena Orte. Non so in quanti di voi l'abbiano mai fatta, è quell'arteria che taglia, diciamo, l'Appennino, parte dalla Romagna, attraversa l'Umbria, poi arriva all'inizio del Lazio, che io da quando ho la patente non c'è stata una volta, che sia una nella mia vita, in cui non abbia dovuto fare slalom, uscire da una parte e dall'altra, perché penso che soffra della sindrome di Penelope, di Ulisse intendo, perché io effettivamente tutte le volte che passo ci vedo i lavoratori, gli operai che ci lavorano, e poi non finisce mai. Quindi secondo me, come Penelope, deve essere che durante il giorno la fanno e durante la notte c'è qualcuno che la va a disfare, perché altrimenti non ci si spiega come un'opera che è iniziata all'inizio degli anni 60 sia ancora totalmente una prova di sopravvivenza.

Francesco Gabbani, che ci ha fatto anche spaventare l'altro giorno, che era stato poco bene durante un concerto, ma come da lui annunciato poi ieri sera è ritornato sul palco, ha rifatto il suo concerto carico come sempre, sempre nella provincia di Messina, in Sicilia. Quindi adesso, appena finirà le sue tappe dalla Sicilia, che dovrà tornare diciamo nella parte della penisola, dovrà prendere, spero per lui, non un aereo da Catania, perché in questo momento è il delirio, probabilmente potrà sfruttare il ponte sullo stretto. Ah no, no, forse ancora non c'è, però pensate che ho scoperto questa cosa riguardo sempre alle opere di costruzione e storie incredibili, che in realtà un ponte sullo stretto è esistito. Siamo nel 252 avanti Cristo, e questa cosa la sappiamo grazie ai racconti di Plinio il Vecchio, quando il console romano Lucio Cecilio Metello, che cazzo di nome non lo so, dopo aver sconfitto i cartaginesi a Palermo, doveva trasportare a Roma 140 elefanti da guerra che aveva catturato il nemico. Ma visto che non aveva navi abbastanza grandi, che cosa ha fatto? Ha fatto costruire una gigantesca passerella galleggiante fatta di barche, botti e tavoli di legno per far attraversare lo stretto agli animali. Quindi pensate che cosa ho scoperto, che più di 2000 anni fa in realtà un ponte sullo stretto c'è stato, è durato giusto il tempo di far passare gli elefanti, però è durato. Che robe!

0: The queen, we're the queen.
1: Comunque vi devo svelare questa cosa, che io sballo tantissimo in questa roba di questa moda di citare i propri nomi durante le canzoni. Karol G, poi lo fa Baby K, lo fa anche Elettra Lamborghini, che io dico, ma perché è venuta fuori questa moda? Non lo so. Comunque, dopo questo momento così soft di Tusa, di Karol G e Nicki Minaj, c'è adesso la novità di un DJ e producer famosissimo. Lui arriva da Parigi, pensate che aveva iniziato nella scena hip hop e poi si è buttato sulla dance e ha fatto bene. Lui è LB1 con I Need a Sign.

0: Disney presenta...
1: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
2: Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania.
3: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.
9: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
10: La musica più bella.
11: Kiss Kiss.
10: Suona solo

inconfondibile taglio dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss, ormai appuntamento imperdibile e consueto dei pomeriggi di agosto, perché sono qui anche per mantenere in vita i programmi che si stanno godendo le loro meritate vacanze. Come al solito nella prima ora mi travesto da Pippo e Adriana per il Pippo Pelo Show, dove c'è la rubrica attesa da tutti voi ascoltatori, che è quello di canzoni sotto la doccia, che funziona in una maniera molto divertente e semplice, ovvero basta mandare una vostra canzoncina cantata mentre siete anche idealmente sotto la doccia, con il pretesto poi di ascoltarne la versione originale. Se anche voi volete essere i protagonisti della versione summer di canzoni sotto la doccia, fate che mandate un bel messaggio al 347 490 0042, come ha fatto questo nostro amico qui.

Beh, insomma, l'abbiamo dovuta un po' interpretare, però comunque l'abbiamo capita, perché con Na Na Na poteva essere un qualsiasi pezzo, ma l'avrete capito pure voi. Andiamo indietro nel 1983. Questo è lo storico pezzo di Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me. E in questi giorni di sun ce n'è veramente parecchio tanto.

casa, noi ti aspetteremo qui. Da lunedì 31 agosto con Pippo Pelo e Adriana Petro. Torna il Pippo Pelo Show, solo su Radio Kiss Kiss.

Alex Warren con Fever Dream su Radio Kiss Kiss. Andiamo a concludere il discorso riguardo alle opere che noi conosciamo, che adesso vediamo, che hanno però dovuto passare tanti anni prima di raggiungere la loro realizzazione. Potrei anche parlare della muraglia cinese, perché si dice che sia durata 2000 anni la costruzione, però il discorso sarebbe un po' differente. Cosa che non sapevo e che ho scoperto in questa ricerca, che anche il Duomo di Milano a tutti gli effetti ha una costruzione considerata infinitamente lunga, perché parliamo di 579 anni, ma questo più per un vizio di forma, perché la prima pietra fu depositata nel 1386 e solo nel 1965 fu inaugurato l'ultimo portone d'ingresso, tant'è che questa cosa ha fatto nascere un detto in milanese che viene utilizzato per indicare una cosa che non finisce mai. Adesso lo dirò in un milanese sbagliatissimo, quindi gli amici di Milano mi perdonino all'ascolto, che è lunch come la fabbrica del Dom, ovvero lungo come la costruzione del Duomo. È un detto nel milanese, non lo sapevo assolutamente questa cosa. 579 anni di Duomo, bah.

Fine di questa prima ora e come al solito facciamo un salto nel passato con un history kiss. Andiamo nel 1998, quando pensate nacque il primo virus della storia di infettare internet, ovvero il Morris Worm. Creato da uno studente universitario per misurare quanto fosse grande la rete, il codice aveva un errore e finì per bloccare e paralizzare quasi un decimo di tutti i computer connessi a internet nel mondo nel giro di poche ore. Quindi devo dire che a tutti gli effetti è stato bravo. Nello stesso anno, 88, usciva questo grandissimo successo di Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety.

Era l'History Kiss dal 1988, Tanita Tikaram con Twist in My Sobriety. Allora mi chiedo scusa se prima l'ho pronunciato male, perché io in questi giorni ascolto anche altri programmi e l'altro giorno ad una collega, senza dirglielo, comunque dentro di me ho detto ha sbagliato, avevo sbagliato anch'io. Entriamo nella seconda ora. Perché diamo a Cesare quel che è di Cesare, e quindi quando si riconoscono errori è giusto anche ammetterli. Molti dicono invece, ma fai finta di niente, che se non se ne è accorto nessuno. E invece no, ci tengo a dirlo perché me ne sono reso conto e quindi lo dico. Eccomi, sono ancora qua, Paolo Franceschini, in vostra compagnia fino alle ore 20 in questo venerdì di agosto. In regia ho sempre Roberta Sepe, che... Roby, che cosa farai a Ferragosto? Dopo me lo dici che lo racconto, è vero? Io so già cosa farai a Ferragosto. Sarai qua ad alzare e abbassare i volumi, è vero? Perché sappiate che anche nei giorni rossi rossissimi da calendario c'è sempre qualcuno che lavora, sempre sempre sempre, in tutti i settori. Iniziamo con la musica più bella anche questa seconda ora, andiamo con il grande successo Partenope, Mark Incremont, Serena Brancale, The Colors.

0: Non so perché, ma la fisarmonica dà sempre questo stile un po' gitano ai pezzi. Questo era l'ultimo successo di Giselle su Radio Kiss Kiss in questo 14 agosto, dove c'è anche da festeggiare un compleanno. Credo che ce ne sia più di uno, ma uno dei compleanni che mi piace ricordare oggi è che 67 sono le candeline che spegne una leggenda del basket americano per gli appassionati di NBA, una sorta di mito vivente, Magic Johnson. Magic Johnson, stella dei Los Angeles Lakers negli anni 80, vincitore di ben 5 titoli, i famosi anelli, e fece pure parte anche della prima nazionale storica di basket che partecipò alle Olimpiadi di Barcellona, vincendo ovviamente l'oro, del Dream Team. Non so se lo sapete che prima di allora non si potevano convocare per la nazionale di basket nelle Olimpiadi i giocatori professionisti dell'NBA, e quindi Magic Johnson ha fatto parte di tutto ciò. Quindi direte, ma noi perché ci dici questa cosa? Perché ovviamente tra un po' mi collegherò con altre cose dell'NBA.
1: Salve

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Erano gli Imagine Dragons su Radio Kiss Kiss. Prima ho introdotto il fatto del compleanno di Magic Johnson con l'NBA perché proprio in questi giorni ho letto un articolo riguardo all'NBA e gli stipendi. Allora, se già nel nostro bel paese ogni tanto c'è l'ondata di indignazione per gli stipendi dei calciatori, che ovviamente anche va detta questa cosa, non è un privilegio che hanno veramente tutti, cioè ci sono alcuni calciatori che guadagnano tantissimo, altri insomma un po' anche un po' di meno, sempre meglio di un calcio negli stinchi, va detto questa cosa qua. Nell'NBA quello che guadagna di meno in assoluto è un rookie, cioè un rookie che sono i neotesserati, e c'è una tabella minima, cioè il minimo che può guadagnare un giocatore tesserato in NBA è $1,272,870, e mi fanno ridere questi $70, chissà come vengono calcolati. Mentre quello che perlomeno quest'anno guadagnerà di più sarà Embiid, che ha strappato un contratto triennale da $188 million, 63 all'anno. Beh, direi che due cosine se le può comprare.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Kiss Kiss.
0: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio

0: Caccia alla bufala.
1: Ed eccoci qua per l'appuntamento imprescindibile di questi pomeriggi di agosto. Come anche in questa ora sono qui a mantenere in vita i programmi che si stanno godendo la loro meritata vacanza. E se nella prima ora ero Pippo e Adriana, adesso sono Max e Max in Good Morning Kiss Kiss con il loro gioco tanto atteso da voi ascoltatori, ovvero Caccia la bufala. Ora leggerò tre notizie, di queste tre solo una è falsa. Mi raccomando, poi il più veloce o la più veloce si aggiudicherà i gadget di Radio Kiss Kiss. Ma iniziamo dalla notizia 1. Nel 2012 l'aeroporto di Colonia è stato interamente evacuato per un allarme bomba imminente. Lo scanner del terminal aveva rilevato dentro un bagaglio un dispositivo sospetto con cavi e batteria. Intervenuti gli artificieri in tenuta da antisommossa hanno aperto la valigia scoprendo che l'ordigno era solo una cravatta massaggiante e vibrante per il collo. Questa era la notizia 1. Notizia 2. Nel 1957 la città americana di Tulsa sotterrò un'auto nuova di zecca dentro un caveau di cemento armato come capsula del tempo da riaprire dopo 50 anni. Nel 2007, davanti a centinaia di persone pronte a festeggiare, il caveau è stato aperto. Peccato che per 50 anni ci sia piovuto dentro, quindi l'auto si era trasformata in un blocco in forme di ruggine, fango e pneumatici sciolti. Questa era la notizia 2. Notizia 3. Negli anni 50 l'aeronautica britannica provò a far volare i piccioni messaggeri anche con la nebbia fitta, dando loro da bere piccolissime dosi di gin, credendo che l'alcol prevenisse le vertigini. Esperimento fallito in 3 settimane. I piccioni finivano per schiantarsi sui comignoli o addormentarsi sui tetti di Londra. Questa era la notizia numero 3 e quindi ora tocca a voi riuscire a capire quale delle tre è quella falsa. Vi ricordo le nostre coordinate, sono sempre 347 490 0042. La più veloce o il più veloce si porta a casa i gadget di Radio Kiss Kiss, ma anche una telefonata con il sottoscritto in diretta, eh? Che bello! Ma ora The Cooks, questa è Shine On.

0: di mai più. Chissà che cosa farete invece voi questa sera. Io so già cosa fare questa sera in realtà, ma anche domani, ma ve lo dirò più tardi perché so che interessa tutti. Ma più che altro dovevamo capire qual era la bufala delle tre notizie che vi ho letto. Sono arrivate come al solito tantissime interazioni da parte vostra, come al solito tanti hanno sbagliato ma tanti hanno indovinato, ma ce n'è stato uno più veloce di tutti ad indovinare ed è Antonio che ho in linea. Antonio,
1: buon pomeriggio.
0: Ma ciao Antonio, da dove ci chiami?
1: Da Sabaudia.
0: Ah, veramente? Ma sei al mare proprio in questo momento?
1: Sì, sì.
0: Sì? Te la stai passando bene, vero?
1: Eh sì, fa un po' caldino, comunque stiamo a mare, un po' ci rinfreschiamo.
0: Vabbè, dai, insomma, diciamo tutto bene. Allora, Antonio, sei stato il più veloce a centrare la risposta esatta. Qual era la notizia bufala?
1: La numero 3.
0: Ecco qua, senti, ci sono i nostri, noi come al solito sai che in studio abbiamo 300 persone che ci seguono tutti i giorni, sono qui con noi, era la numero 3, infatti l'aeronautica britannica non ha mai dato delle dosi di gin ai piccioni, bensì ai loro piloti. No dai, non è vero.
1: Si imbriacava.
0: Antonio, la domanda del momento, cosa fai a Ferragosto?
1: Qui al mare,
0: sei lì?
1: Sabaudia, perciò ne approfitto.
0: Ma giusto, ma chi ci ammazza, la grandissima. Bene, allora nei prossimi giorni verrai contattato dalla redazione e ti arriveranno a casa i gadget di Radio Kiss Kiss. Grazie per essere stato in nostra compagnia e continua a seguirci.
1: Grazie a voi che ci tenete in compagnia tutti i giorni.
0: Grazie, ciao Kiss Kiss a te.
2: Il rumore del mare, una cena che finisce tardi, la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così, vivila! Good Morning Kiss Kiss ti aspetta da lunedì 31 agosto con Max e Max.

0: Asiana.
1: What? I don't understand.
0: Mamma mia, come siamo diventati dei bad boys qua dentro. Ma è il momento della novità di questa seconda ora. Già ve l'avevo anticipato ieri che questa sera e domani sarà live al Madison Square Garden di New York, quindi credo non proprio a portata di mano per noi, ma per presentare anche il suo ultimo successo, Baby Steps. Lei è

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Kiss, kiss.
5: Pronto? Pronto?
6: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
7: Los Angeles, 1981.
6: Quando arriva qualcuno di nuovo.
8: Un ragazzo nuovo piaci?
6: Non sai mai.
5: C'è qualcosa che non va in lui.
6: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
5: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
6: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Yes, yes.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
12: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Era Dracula su Radio Kiss Kiss. Ho detto bene, Dracula. Ecco, sì, sì, si fa la... Ecco. Allora, questo che sentite in sottofondo, questo non è Roberta che gli ha preso uno schizzo così, gli ho detto io, puoi mettermi quello? E non sono animali, ma sono esseri umani nella prestigiosissima gara di imitazione dei tacchini che si tiene tutti gli anni nello Iowa, esattamente nella... nella fiera che è lo Iowa State Fair, che è una fiera che attira oltre 1 milione di persone all'anno, di visitatori, e la maggior parte vanno per queste gare di spessore, no? Quindi la gara di imitazione dei tacchini, poi c'è anche la gara di imitazione del verso della mucca, della quale sono molto bravo anch'io, e anche la gara di richiamo del maiale. Ecco, questa cosa qua avviene nello Iowa, e poi dopo delle volte qualcuno si chiede, ma come faranno ad essere così tanto devoti a Trump? Beh, uno poi non riesce a capirlo. È il momento di zucchero, 1 chilo!

Quanto mi piace questo My Body Isn't Ready su Radio Kiss Kiss, ci sta accompagnando alla fine anche di questa seconda ora, facendo un salto nel passato al 1974, quando, pensate, per la primissima volta nella storia un pacchetto di gomma da masticare fu scansionato alla cassa di un supermercato nell'Ohio e fu quindi l'inaugurazione ufficiale del codice a barre, del quale tutti i giorni quando andiamo al supermercato sentiamo pip pip. Sempre nello stesso anno il vocione di Barry White ci regalava questa chicca: You're the first, the last, my everything.

0: 84 era Barry White per l'History Kiss, ma siamo giunti al momento di sentire le novità dal mondo e quindi passo la linea alla redazione.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. La Russia non intende accettare un cessate il fuoco immediato in Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri Lavrov alla TV di Stato, spiegando che Mosca fermerà le operazioni militari solo quando sarà raggiunto un accordo a lungo termine, affidabile e sostenibile. Le parole di Lavrov seguono di qualche ora l'abbattimento di un drone sui cieli della Lettonia. Il velivolo senza pilota, probabilmente ucraino, aveva deviato dalla sua rotta. Ad abbatterlo sono stati gli Eurofighter italiani in servizio per la NATO nell'est dell'Europa. Un altro drone è precipitato invece in territorio rumeno senza causare danni. Medio Oriente, prosegue l'assedio dei coloni israeliani a Kusra in Cisgiordania. Sgomberati 5 attivisti italiani che erano nelle case di alcuni palestinesi in segno di solidarietà. Sono 4 donne e un uomo, stanno bene ma sono stati costretti a lasciare le abitazioni. La Farnesina segue la vicenda in stretto contatto con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata italiana di Tel Aviv. Migranti, nei primi 7 mesi del 2026 gli ingressi regolari nell'UE sono stati circa 61.000, in calo del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto Frontex, l'agenzia europea per il controllo delle frontiere. I dati, si precisa, non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, nell'exclave spagnola in Marocco, dove resta l'allerta per una nuova possibile ondata di arrivi tra domani e domenica. La cronaca, ha confessato l'omicidio il figlio tossicodipendente di Iole Liberatori, la 71enne trovata senza vita nell'abitazione dove entrambi vivevano a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. A dare l'allarme è stata l'altra figlia, che non riusciva a contattare la madre. Negli ultimi tempi, tra l'anziana e il 51enne, erano frequenti le liti con l'uomo che chiedeva i soldi per la droga. Il corpo della vittima era nascosto in un armadio coperto da lenzuola e con un sacchetto di plastica in testa. Tutta Europa le prese con il grande caldo e con il vento che agevola gli incendi, roghi in Germania, Francia, Spagna, Croazia, Albania. In Italia ancora 7 le città da bollino rosso: Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Messina, Palermo e Reggio Calabria, ma domani scenderanno a 2. Poi tra domenica e lunedì, merito di una perturbazione atlantica, le temperature inizieranno a calare a partire dalle regioni del nord. Lo sport, calcio, al via i 32esimi di Coppa Italia, 4 le gare in programma, alle 18 Parma-Catania, a seguire Cagliari-Arezzo, in serata Monza-Avellino e Fiorentina-Benevento. Nuoto agli europei di Parigi, tra poco la finale dei 200 stile libero uomini con Carlos D'Ambrosio, poi le semifinali dei 50 rana con Martinenghi e Cerasuolo in grande spolvero, più tardi le finali dei 50 dorso maschili con Thomas Ceccon, il 1500 stile libero donne con Simona Quadarella e la staffetta mista 4% stile con Sara Curtis, che prima però sarà impegnata anche nelle semifinali dei 50. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio per tutte le novità. Noi entriamo nella terza ora, sono sempre Paolo Franceschini in vostra compagnia, in regia ho sempre Roberta Sepe a coadiuvarmi. Io mi porto avanti, già vi dico che inizierò questa terza ora che non c'entra niente né con agosto né con ferragosto, ma io stamattina ho scoperto una cosa che ci sballo in un modo, non vedo l'ora di raccontarvela. Quindi nel frattempo andiamo con la bella musica di Radio Kiss Kiss, quindi adesso arriveranno Alice Merton con No Roots, ci sarà Lenny Kravitz con Stand. Partiamo subito da Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, però voglio alzare l'hype a manetta. Restate collegati perché vi devo raccontare una bomba.

0: Lei era Alice Mertens, voi siete sempre su Radio Kiss Kiss e vi stavo dicendo che vi volevo raccontare una storia incredibile che ho scoperto stamattina grazie a un amico che mi ha inviato un reel in cui appunto si racconta la più grande furbata della storia del cinema. Allora, ascoltate bene, siamo nel 1979 e il film Alien spopola in tutto il mondo. Ma Ciro Ippolito, un produttore italiano, nota una cosa incredibile, ovvero che a Hollywood si sono dimenticati di registrare il marchio per un eventuale sequel. Quindi che cosa fa? Va a registrare lui per primo il titolo di Alien 2. Dopodiché stampa un manifesto finto e pensate, sentite questa chicca, usando la foto di un piatto di trippa illuminato per farlo sembrare un mostro, e va al Festival di Cannes. Quindi i distributori stranieri, convinti che quello lì potesse essere il seguito ufficiale, gli coprono la scrivania di soldi, si parla di 400 milioni di lire che al tempo erano una cifra esorbitante. Peccato però che il film non fosse stato nemmeno ancora scritto. La storia finisce qui? Ma per niente, anzi ve la racconto subito dopo il dito nella piaga.
1: Kiss Kiss Play Summer.

Businessman su Radio Kiss Kiss. Allora, vi stavo raccontando della più grande furbata del cinema mondiale. Allora, quindi, produttore Ciro Ippolito registra il titolo Alien 2 e con delle supercastole incredibili riesce a raccattare una vagonata di milioni mentre il film ancora non esiste. Presi i soldi, proprio se li sputtana letteralmente tutti in pochissimo tempo, e quindi si trova a girare il film con pochissimo budget. Astronave niente, xenomorfi niente, quindi ambienta il tutto nelle grotte di Castellana in Puglia, facendo una roba di un trash che non avete idea. Quindi alla 20th Century Fox scoprono che in Italia sta uscendo Alien 2, di conseguenza scatta una denuncia milionaria, ma attenzione perché qua arriva un altro colpo di genio. In tribunale c'è il miracolo perché Ippolito riesce a dimostrare che Alien è una parola comune del dizionario inglese e che la Fox non può monopolizzarla, quindi il giudice gli dà ragione, il film esce in diversi cinema in Italia e incassa €1 miliardo. Cioè, pensate, una roba incredibile. E sapete perché il vero seguito di James Cameron, il vero seguito di Alien, si intitola Aliens al plurale? Proprio perché Ciro Ippolito aveva registrato Alien 2. Questo è un genio. Allora.

0: Kiss a te che hai compiuto da poco 40 anni e non ci puoi credere, ti senti ancora un ragazzino. Kiss a te che da quando vai in palestra ti senti rinata. Ogni allenamento è una soddisfazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

Insomma, l'avete capito che si vince con Kiss Kiss, perché questo è un altro momento per portarvi a casa i gadget di Radio Kiss Kiss. E come consuetudine, in ogni ora io mantengo in vita i programmi che si stanno godendo le loro meritate vacanze. Quindi adesso mi metterò nei panni di Marco e Raf, tra l'altro facendo gli auguri a Raf, che oggi è il suo compleanno. Chissà dov'è in questo momento Raf, non lo so, dopo gli mando un messaggio. Faccio anche gli auguri alla mia amica Mary, che ha compiuto 40 anni 2 giorni fa e non glieli ho fatti, glieli faccio adesso. Comunque, gioco della password. Ora vi darò 2 indizi, uno legato ad una parola, l'altro legato ad un numero. Come al solito, il più veloce ad indovinare la combinazione, oltre a vincere il gadget di Radio Kiss Kiss, viene anche in onda col Paolino Bello, che sono io. State attenti perché vi do gli indizi. Indizio per la parola: più ne togli e più diventa grande, se lo riempi scompare. Per quanto riguarda il numero, invece, è il numero delle lettere dell'alfabeto cirillico. Come al solito, le nostre coordinate sono 347-490-0042. Vediamo chi sarà il più veloce ad aggiudicarsi questo premio di oggi. Ma nel frattempo, Bon Jovi, Have a Nice Day!

0: Non è vero, Lorenzo Lupo, dopo di noi ci sarà ancora qualcosa. Cioè, non lo so in cosa intendevi per il niente. Comunque, siamo al momento di svelare qual è la password vincente per sbloccare il programma di oggi. Sono arrivati tantissimi messaggi. Roby, iniziamo.
1: Vuoto 33.
0: No, mi spiace, non
2: accesso
0: è vuoto.
2: Negato.
0: Esatto, accesso negato. No, non è questa la risposta esatta.
3: Ciao, sono Stefania da Milano.
0: Ciao.
3: La risposta all'indovinello è il silenzio.
2: Accesso negato.
0: No, Stefania, no, cioè dovevi dare anche un numero, ma tra le varie persone che hanno indovinato ce n'è uno che è stato più veloce. Oggi evidentemente il nome Antonio corrisponde ai vincitori. Abbiamo ancora un Antonio. Pronto?
4: Ciao Paolo.
0: Antonio, non sei lo stesso Antonio di prima, vero? No.
4: No, no, no.
0: Ah, no, pensavo, perché dicevo magari lo stesso. Antonio, da dove ci chiami?
4: Da Napoli, ma adesso siamo in vacanza in Abruzzo.
0: Ah, dove? Dai, dicelo, facciamoci più che nei cassi nostri, dai.
4: A Pineto.
0: Dove?
4: Pineto, vicino a Sepulveda.
0: Ah, no, no, conosco, perché c'è anche una squadra in Serie C che quando la Spalla ancora giocava in Serie C, insomma, c'era anche
4: esatto.
0: Nel Pineto. Vabbè, comunque, allora, qual è, Antonio, la risposta esatta?
4: La risposta esatta è Buco 33.
0: È incredibile! Allora Antonio, hai vinto, sei stato tra le persone che ha indovinato che quello che più ne togli più diventa grande, se lo riempi scompare, è ovviamente un buco e i numeri delle lettere dell'alfabeto cirillico sono 33, che io ovviamente non sapevo, ho dovuto cercare. Tu lo sapevi o hai dovuto fare una ricerca, di sincero?
4: No, ho fatto una ricerca.
0: Sei un grande, fantastico. Antonio, grazie mille, quindi ti auguro buona vacanza anche con la tua famiglia, come ci hai detto, in Abruzzo. E niente, ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss, continua a seguirci e Kiss Kiss a te.
4: Grazie a te Paolo, Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.
5: Indizio numero 1, l'estate continua. Indizio numero 2, il divertimento riparte il 31 agosto. La password è semplice. Daddy Kiss con Marco e Raff. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Solo su Radio Kiss Kiss. Yeah, yeah.

Della terza ora in cui c'è un'accoppiata vincente tra la scena pop e quella dance tedesca. Sto parlando di Leoni Greiner, detto Loi, e il producer David Puentes, e questo è il loro ultimo successo, Golden Summer.

0: Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Yes, yes. Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
4: Buono.
3: Melone retato.
4: Buono.
3: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
4: Buono!
5: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Yes, yes.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: Kiss, kiss.
0: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss

0: località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente!

0: Buon vento!
1: Grandissimo pezzo questo di Jovanotti e Alfa, Buon vento. Rientriamo su Radio Kiss Kiss. Prima nel gioco della password ho utilizzato come numero il 33 e adesso mi vesto da Luciano Onder in medicina 33, perché non so quanti di voi sappiano perché il medico ci dice faccia un bel respiro e dica 33, e tipo ad esempio non dice dica 44, dica 72, no? Non c'è nessuna scaramanzia o nessun nesso matematico, ma semplicemente perché, pensate, la parola 33 ha una combinazione perfetta di consonanti dentali e vocali aperte, che quando le pronunciamo fanno vibrare la cassa toracica in un modo molto chiaro e di conseguenza, mentre il medico ci ausculta, riesce ad intercettare questa vibrazione. Quindi se il suono è limpido, i polmoni tutto ok, se invece il suono risulta vuotato, we have a problem. Avete capito? Quindi dite tutti 33.

Ed è Samurai J che ci accompagna alla fine anche di questa terza ora, facendo un salto con gli Story Kiss nel 1991, quando alcuni ricercatori dell'Università di Cambridge, stufi di camminare fino al corridoio e trovare la caffettiera puntualmente vuota, per risolvere il problema inventarono la primissima webcam della storia. Pensate che la puntarono fissa sulla macchina del caffè, una telecamera che scattava immagini a bassissima risoluzione in bianco e nero, ma che era sufficiente per vedere se il caffè era pronto o meno. Nello stesso anno usciva questo grandissimo pezzo degli Spin Doctors, e sto parlando di Two Princes.

0: History Kiss dal 1991, erano gli Spin Doctors con Two Princess, ma è giunto il momento di sentire le ultime novità e quindi passo la linea alla redazione.
1: Buona serata, un saluto a tutti voi. Apriamo con la cronaca. È morto Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano, vittima sabato notte di una brutale aggressione sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. L'uomo era ricoverato in rianimazione all'ospedale di Pescara dopo essere stato colpito da un pugno durante una lite tra giovani. Secondo la ricostruzione, Barchiesi era intervenuto per tentare di difendere il figlio 18enne coinvolto in uno scontro. Il colpo ricevuto al volto, seguito da una violenta caduta, aveva provocato lesioni cerebrali gravissime. L'uomo non si è mai risvegliato dal coma. Negli Stati Uniti, Luigi Mangione, il 28enne italo-americano accusato dell'omicidio del CEO di United Healthcare, Brian Thompson, si è dichiarato colpevole in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale e ora rischia l'ergastolo. Mangione è perseguito anche a livello statale e non è chiaro se questa dichiarazione di colpevolezza avrà effetto anche su quel procedimento. Il giudice ha convocato l'udienza per il verdetto il 18 dicembre. Migranti: nei primi sette mesi del 2026 gli ingressi regolari nell'UE sono stati circa 61.000, in calo del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto Frontex, l'agenzia europea per il controllo delle frontiere. I dati, si precisa, non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, nell'exclave spagnola in Marocco, dove resta l'allerta per una nuova possibile ondata di arrivi tra domani e domenica. Torniamo in Italia. Due tragedie sul lavoro. Un 31enne meccanico è morto a Cinque Fronde in provincia di Reggio Calabria. Stava effettuando in officina un intervento sotto un'auto sollevata e sostenuta da alcuni crick quando, per cause da accertare, i dispositivi avrebbero ceduto facendo cadere il veicolo sul malcapitato. Inutili i soccorsi. In un vigneto a Diano d'Alba, nel Cuneese, invece, una 21enne ha perso la vita nel ribaltamento di un trattore guidato da un familiare nell'azienda agricola gestita dai fratelli della vittima. Resta in carcere Domenico Orsino, uno dei due fratelli fermati nei giorni scorsi per la morte di Antonio Perrotta. Il 34enne ha detto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto nel Cosentino, vittima di un pestaggio all'esterno del locale. Torna invece libero Umberto Orsino, il maggiore dei due, lo ha deciso il GIP del Tribunale di Paola, e cambia anche l'accusa a loro carico da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale. All'aeroporto di Catania è confermato fino alle 2 di questa notte lo stop al traffico aereo provocato dalle ceneri causate dall'attività eruttiva dell'Etna. Richiuso anche Comiso, centinaia di voli cancellati o dirottati su Palermo e Trapani. Polemiche per le tariffe eccessive che alcuni viaggiatori hanno dovuto pagare per i trasferimenti da uno scalo all'altro. Chiudiamo con lo sport. Atletica, gli europei di Birmingham. Stasera torna in pista Nadia Battocletti, che dopo i 5.000 cerca il bis nei 10.000. Poi nell'alto maschile ben 4 azzurri: Tamberi, Sioli, Falocchi e Stronati, e Sibilio nella finale dei 400 ostacoli. Nelle gare del mattino, da segnalare la qualificazione alla finale di entrambe le staffette 4x400 e quella maschile facendo segnare il record italiano. Bene, ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, buona serata e chi schissa a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio per queste news e grazie anche per farle sempre finire almeno con un po' di ciliegina e un po' di dolcezza. Ed ecco qua, pronti ad affrontare quest'ultima ora in mia compagnia, anche l'ultima ora di questa settimana in mia compagnia. Parleremo tanto di Ferragosto, ma anche, io ve lo dico già, io sono già molto esaltato perché tra poco avrò un ospite speciale al telefono che ci racconterà una visione un po' particolare del Ferragosto che credo sia molto interessante, quindi è per questo che mi permetto di proporla ai miei ascoltatori. Ma prima iniziamo con la musica più bella. Arriva Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

Allora, dicevamo che domani è Ferragosto e, come ben sapete, la maggior parte dei giorni rossi da calendario nella nostra tradizione sono quei giorni che arrivano da feste pagane, poi dopo sono state prese dalla cristianità, quindi feste religiose, e poi Ferragosto si è trasformato in una festa di bracciole, falò e gavettoni, in poche parole. Tuttavia ho conosciuto una personaggia unica, favolosa. Lei si chiama Vanessa, ma è meglio nota come la Super Santa, e tramite questo nickname che si è affibbiata è, come definirla, è a tutti gli effetti una figura artistica e un progetto culturale. Ma direte voi, ma cosa fa la Super Santa? Allora, attraverso e racconta la devozione popolare, esplora il confine tra il sacro e il profano, crea ponti tra tradizione ed innovazione. E pensate che in questo momento proprio sta costruendo una vera e propria mappa della devozione popolare, anche per vedere quello che succede in giro per l'Italia. Se vi interessa sapere un punto di vista del tutto originale del significato del Ferragosto, vi invito a restare sintonizzati, perché ce l'avremo al telefono tra qualche istante, subito dopo Settembre con Due Settimane.

0: Allora, ve l'avevo annunciata con il fatto che domani è Ferragosto, per avere un punto di vista un po' differente, io do il benvenuto su Radio Kiss Kiss alla Super Santa.
1: Buonasera Paolo, buonasera a tutti, tutte e tutto, come stai?
0: Ma molto bene, tu stai bene, lo so benissimo, io ti ho voluta coinvolgere perché lo sai che a me piacciono le persone che hanno delle passioni bellissime e differenti magari un po' dalle mie e da quelle diciamo di un po' tutti, no? Quindi tu hai questa particolarità, la Super Santa, perché hai un'esperienza incredibile e soprattutto una cultura grandissima su
1: devozione popolare, sul culto dei santi.
0: Perfetto, collegandoci al fatto di Ferragosto, allora correggimi se ho detto una cosa sbagliata prima, Ferragosto sarebbe teoricamente, diciamo nella nostra tradizione, l'assunzione di Maria in cielo.
1: Esatto, l'assunzione di Maria in cielo, assunta in cielo con l'anima e col corpo, perché è uno dei tanti titoli mariani che ha Maria, ne ha quasi 6.000.
0: 6.000?
1: 6.000, sì, in tutti i continenti, solo in Italia ne abbiamo 1.400, 1.500 e ne ha tanti, ha molti titoli, molti appellativi, molti titoli, e tra questi appunto c'è l'Assunzione, che è un dogma di fede che venne istituito da Pio XII il 1° novembre 1950, per gli appassionati di storia, e che decreta appunto che Maria, una volta deceduta, è difficile dirlo perché non si capisce bene se sia proprio morta e poi assunta in cielo, ma diciamo che è stata assunta in cielo col corpo e con l'anima. Questa è la particolarità.
0: Ah, quindi questa cosa qua, quindi è anche un po', come dire, è stata una presa di posizione, nel senso, è così, punto e basta.
1: È così, punto e basta. Ah. E così e basta. Mentre nella Chiesa d'Oriente hanno visto bene di dire forse si è addormentata e poi è stata assunta in cielo, nella nostra, che non ci piacciono le mezze misure, abbiamo deciso che è stata assunta in cielo e basta.
0: Ma ascolta,
1: e
0: allora
1: questo...
0: dimmi, vai avanti.
1: No, questo mi sembra anche una presa di posizione interessante.
0: Perché?
1: Beh, perché ci racconta. Racconta
0: noi come popolo, giustamente. Allora, visto che prima ho detto visto che prima ho detto anche che comunque Ferragosto si è trasformato anche in una sorta di appunto festa di braciole, falò e gavettoni, e tu domani che cosa farai?
1: Allora, io mi sto preparando perché andrò a una delle tante processioni che ci staranno. Quella che farò in particolare si chiama della Madonna d'Itria o di Gitria, che significa indica la via.
0: E dov'è?
1: È a Villamar, un paese nel centro della Sardegna, molto piccolino, un po' western, diciamo. Quindi mi godrò questa processione western. Però ho un consiglio per gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché domani ci saranno grandi pranzi, grandi cene, ma un po' tutte le vacanze forse saranno così. Siccome comunque noi altre non verremo assunte in cielo col corpo, possiamo tranquillamente evitare di fare la dieta.
0: Beh,
1: questo è importante.
0: Direi favoloso, questo è un bellissimo messaggio. Allora scusami Super Santa, ma il nostro tempo a disposizione purtroppo finisce qua. Io ti devo salutare, ma ti ringrazio tantissimo per averci dato questa testimonianza estremamente interessante. Sei
1: grazie
0: favoloso.
1: Grazie a te, un abbraccio.
0: Grazie, quindi

se qualcuno volesse seguire poi la Super Santa, insomma, digitando in un qualsiasi motore di ricerca, potete trovarlo per immergervi in questo mondo molto affascinante.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Kiss, kiss.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
0: Kiss, kiss.

0: Magnetic de Bausa, l'ultimo successo su Radio Kiskissa. Allora, stiamo arrivando alla fine quasi di questa puntata, abbiamo ancora una buona mezz'oretta. Vi dico anche che dopo ci sarà ancora l'opportunità di vincere altri gadget, ma voglio fare una cosa, così facciamo un piccolo momento del cosa fate a Ferragosto. Se volete salutare qualcuno, se dovete mandare gli auguri a qualcuno, dove andate, cosa fate, queste cose vi concederò una cinquantina di secondi dopo. Allora, Roberta mi ha già detto che sarà qua, è vero? Tu fai sabato e domenica qua, insomma la radio deve andare avanti in qualche maniera, e quindi quest'anno è toccata a te. Io andrò a farmi un bellissimo di quei miei amati giri in bicicletta, sarò nel Cilento, quindi se mi vedete con dei miei amici in Cilento, salutatemi, non investitemi, grazie. Ne vado ad approfittare per fare, perché visto che anche durante il giorno adesso è abbastanza fresco, come dire, vado a farmi un fresco, una fresca pedalata cilentana. Ma voi fatemi sapere cosa farete a Ferragosto, magari anche andando in una spiaggia, cantando questo ultimo bellissimo pezzo di Safe, Parlar d'amore.
1: Kiss Kiss.

0: Ma parliamo d'amore un pochino, parliamo d'amore, regaliamo parole d'amore a questo mondo che ce n'è sempre bisogno. Anzi, considerato che il 14 agosto del 1945 veniva dichiarata finalmente la fine della guerra da parte dell'imperatore del Giappone, che disse basta, è ora di finirla, speriamo che questo 14 agosto 2026 possa arrivare questo messaggio. Non ho la pretesa che l'etere possa arrivare fino ai potenti del mondo, ma ve lo dico, le vostre guerre hanno realmente rotto le palle, basta. Cioè non ne possiamo più. Nel frattempo, per godere del Ferragosto, arrivano una svalangata di saluti, e quindi intanto ne prendo qualcuno, mi spiace perché non riuscirò a citare, ma da Palermo ci salutano Erika, Franco, Graziella e Alex, Ilenia da Santa Margherita di Savoia, poi sono arrivati degli auguri per Pasquale, non ho capito se Pasquale di Ippocampo o Manfredonia, non ho capito quali siano le due cose perché era un messaggio un po' confuso. Ci ha mandato un messaggio vocale Giulio, ma non si sentiva bene Giulia, quindi però ho capito che si voleva fare gli auguri alle figlie, e a Marcella a Torino, che dice che resterà a Torino da sola, quindi andate anche a fare compagnia a Marcella. Marcella, esci e vatti a bere uno spritz con la prima persona che conosci e vai a festeggiare anche te il Ferragosto, così in allegria, felicità e gioia.
1: Kiss Kiss Play Summer.

abbiamo un'altra novità, e pensate che c'è un'altra novità che arriva dalla Germania, molto produttiva in questi ultimi tempi. Lui è un cantante produttore tedesco e pensate che da 2 anni è anche uno dei coach di The Voice Germany. Sto parlando di Kamrad, questo è il suo ultimo successo, Love Somewhere.

0: Era il New Kiss Love Sober di Kamrad. Beh, insomma, l'ho già detto che adesso mi andrò a fare una pedalatina per questi due giorni e chissà se mi dovrò portare dietro anche un impermeabile. Lo chiediamo agli amici deilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali e notturne, temporali in esaurimento, cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque. Nella mattinata di domani il sole sarà il grande protagonista in un contesto termico molto caldo fin dall'alba. In giornata instabilità, indeciso aumento sulle Alpi, ma soprattutto nelle aree interne della Sardegna, con fenomeni intensi, sole altrove. Temperature massime comprese tra 31 e 36 gradi al nord, tra 30 e 38 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Pronto?
6: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Shards.
5: Los Angeles, 1981.
6: Quando arriva qualcuno di nuovo,
7: al ragazzo nuovo piaci?
6: Non sai mai.
5: C'è qualcosa che non va in lui.
6: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
5: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
6: FX The Shards, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
2: Kiss, kiss.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Ai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
2: Kiss, kiss.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
10: Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia. Prepara il pranzo con cura. Ma non sa che non lo mangerà. Perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Senti qua che power Anna con White Girl Wasted su Radio Kiss Kiss. Allora, già ve l'avevo annunciato, c'è l'ultimo momento di questa giornata, ma anche di questa settimana, per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. E sapete con cosa lo facciamo? Lo facciamo con sigla!
1: Revenevenever al contrario, revenevenever contrariato, odairarno che venevenever, odairarno care venevenever.
0: Allora, la canzone del reverse, come ogni ora sono qui anche per mantenere in vita i programmi che in questo momento si stanno godendo le loro meritate vacanze, quindi adesso è il momento di Alfio e Ciro, i corrieri di Kiss Kiss, che ogni venerdì vi intrattengono con la canzone al rovescio. Allora, oggi io e Roberta abbiamo deciso di essere molto buoni con voi e quindi io vi dico, se volete vincere il gadget, secondo me di una facilità estrema sta canzone, siate veloci perché ovviamente vince il più veloce. La facciamo sentire subito, vai. Cioè è uguale. È letteralmente uguale, non so se qualcuno riuscirà a rispondere sbagliato, però come al solito 347-490-0042 le coordinate per mandare le vostre risposte. Ovviamente abbiamo bisogno di sapere il titolo e il cantante. La trovo quasi imbarazzante dalla facilità. Vabbè, intanto ascoltiamoci Craig David.

0: Kiss Kiss Play Summer.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E ultimo con Romantica su Radio Kiss Kiss. Allora, pensavo realmente che fosse talmente banale da essere facile la canzone, ma sono arrivate anche comunque delle risposte sbagliate. Allora, visto che poi dopo andremo in chiusura e tutto, nel frattempo vi dico già che insomma, adesso, visto che ci sono ancora le finali in atto, lunedì faremo il resoconto di quello che è successo agli europei di nuoto, agli europei di atletica, probabilmente anche lo farà domani e domenica Stefano Piccirillo. Però poi, visto che ci ho tenuto tanto, lunedì faremo un resoconto di tutto ciò. Ma ritornando alla canzone del reverse, Roby, proviamo a sentire qualcosa.
1: Cucuru cucu di Franco Battiato.
0: Ma come cucuru cucu? Ma è impossibile, cioè no, cioè
2: Ciao Francesco da Siracusa.
0: Ciao.
2: Secondo me la canzone giusta è Sciolgo le trecce ai cavalli.
0: Ma no, a parte il fatto che non si intitola Sciolgo le trecce ai cavalli, comunque non è quella.
3: Lucio Battisti, sì. O mare nero, da Francesco da San Severo, provincia di Foggia.
0: Allora Francesco, innanzitutto metti la cintura che si sentiva sotto il suono. Comunque, allora c'eri quasi, perché non è O mare nero, mare nero.
4: Lucio Battisti, la canzone del sole, Antonio da Baronissi.
5: Ma ti ricordi l'acqua delle noi?
0: Cantatela.
5: Le rocce bianco fondo.
0: Questa notte, se ci saranno dei falò e delle chitarrate da farcela, le chitarre la fanno automaticamente, non dovete neanche saperla. La mi re, basta farla così, molto facile. Era ovviamente la canzone del sole. Oh, oggi comunque è successa questa cosa ed è una casualità. Tre premi, tre Antoni. Ma cos'è Sant'Antonio oggi? No, perché oggi è San Massimiliano, tra l'altro, tra le varie cose. Niente, Antonio, ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss e noi siamo giunti alla fine di questa bella maratona di 4 ore in questo pomeriggio. Io rientrerò lunedì, quindi adesso Ferragosto il 16 me la godo io per me stesso. Vi lasciamo adesso con un pezzo di Cuglio dal 1995, Gangsta Paradise. Ringrazio di cuore Roberta Seppi in regia, che giusto per saperlo, insomma, sappiatelo, sarà in vostra compagnia anche nel weekend insieme a Stefano Piccirillo. Come vi ho già detto, ci sentiamo lunedì, quindi fate una cosa: vedete di essere gentili, comportatevi bene, fate i bravi e chi schissa a tutti. Ci sentiamo lunedì.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
3: Cuore fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Scherzo. Disney presenta:
1: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
2: Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non perdere Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Yuhuu! C'è nessuno?
4: Yeah, uno c'è!
3: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.
10: La spesa intelligente.
11: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
1: Buono.
0: Melone retato.
1: Buono.
0: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
1: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
2: Quest'estate dormi qualche minuto in più. Poi, da lunedì 31 agosto, la sveglia torna ad avere il sorriso di Max Poli e la Leti.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Kiss. Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Kiss, kiss. Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Kiss, kiss.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss.
12: Pronto? Pronto.
13: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
14: Los Angeles, 1981.
13: Quando arriva qualcuno di nuovo.
15: Un ragazzo nuovo piaci?
13: Non sai mai.
12: C'è qualcosa che non va in lui.
13: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
12: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
13: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
16: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss.

Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Il buon umore ha il suono della musica più bella. La notte vola.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

fatto la doccia in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

of the groove.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss Kiss.
2: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo

0: Stai ascoltando La Notte Vola, un successo dopo l'altro senza interruzione. La Notte Vola e Radio Kiss Kiss vola con te.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: passioni non dormono. La musica più bella non si ferma mai. La notte vola.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Kiss Kiss. La musica più bella.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.